0: Radio Number One, le 2:02.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One. I had a

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
0: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui. Go!

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
2: Era per la completezza di informazione.
0: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
3: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono È chiaro, no?
3: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
4: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5 e 3 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: radio number one.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
4: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.

0: Radio Number One.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Bricola inizia questa nuova puntata ricca di momenti esilaranti, di brani imperdibili. Allora, facciamo una bella cosa. Rilassatevi e godetevi la mattinata insieme a noi.
1: La Combricola.
2: La Combricola.
1: La Combricola. Gli scombriccolati del weekend.
3: Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è, Patti, il lunedì a quest'ora?
4: C'è il tromboscopo.
5: Stavo dimenticando.
4: Porca miseria. Quello che avevo qui tutti i fogli, stavo cercando in fretta e furia quello del tromboscopo.
3: Arriva,
4: certo,
3: arriva.
4: Il grande appuntamento. Come si può dimenticare il tromboscopo del lunedì?
3: Non lo so. Allora, attenzione, vediamo un po' come butta e soprattutto chi lo butta nel tromboscopo di Radio Number One. Allora, partiamo dall'Ariete. Marte in transito accende fantasie inaspettate. Potreste sorprendere qualcuno o voi stessi con desideri meno convenzionali del solito. Lasciatevi andare, che sia una notte o una vita, ne varrà la pena.
6: Hai capito? È una canzone, sembra.
3: Uè, il Toro. Venere si veste di puro fascino. Non escludiamo nuovi incontri in luoghi inaspettati che possono farsi bollenti. Coppie favorite per giochi di seduzione e riconquista. Gemelli, sedurre con le parole sarà il vostro superpotere. Flirt incandescenti, chat pericolose, doppie tentazioni. Attenzione, potreste giocare su due tavoli e divertirvi parecchio. I gemelli sono due.
4: Giustamente.
3: Che terminiamo col Cancro, che anche il mio romanticismo e desiderio si mescolano in modo pericolosamente dolce. Ma wow! Atmosfera da film proibito, occhio alle illusioni, ma per una notte forse vale la pena perdersi.
4: Facciamo quella, quella, quella, quella. Settimana da predatori zodiacali, ragazzi, ma chi inventa queste cose qua? Magnetismo alle stelle, ammiratori ovunque, l'Eros si nutre di sguardi, adorazione, e voi ne avrete in abbondanza. Attenzione, perché il weekend sarà bollente. Queste le predizioni. Vergine, Venere vi rende audaci e provocatori, un'intesa mentale potrebbe diventare molto fisica. Occhi puntati su incontri improvvisi e su messaggi inviati dopo la mezzanotte.
3: Bilancia,
4: dopo due birre anche, sì. Bilancia, settimana non proprio bollente, te pareva il mio segno, l'aspettata sta settimana, gli impegni quotidiani spengono un po' l'Eros, ma questo è l'unico negativo da quando facciamo il tromboscopo, gli impegni quotidiani spengono un po' l'Eros e i rompiscatole vi rendono un po' troppo nervoso, è vero, però. Un ex potrebbe riaccendere fantasie sopite. Attenzione, che sia un piacere o un fastidio, sarete voi a deciderlo.
3: Attenzione agli ex, attenzione.
4: Scorpione, Eros avventuroso, vi attrae ciò che è nuovo, lontano, inaspettato, possibili scintille con qualcuno fuori dal vostro tipo. Tipo virgolettato, cioè, tipo che cosa si intende?
3: Che magari
4: tipo?
3: Ti piacciono le more invece arriva una bionda.
4: Parola chiave, questa è una frase chiave più che parola. Lasciarsi andare e sperimentare. È scoppiato
6: Sagittario.
4: Tutto. Che succede?
6: Siete il segno della settimana. Ogni incontro ha il sapore della tentazione. Se c'è una passione proibita in sospeso, potrebbe essere il momento di cedere. Capricorno, settimana elettrica, imprevedibile, attrazioni fulminee, colpi di scena, inviti impossibili da rifiutare. L'Eros passa per la mente, ma poi corre molto più in basso. In basso dove? Acquario, questa settimana Marte fa emergere il vostro lato più carnale. Chimiche potenti sul lavoro e in ambienti formali, e sappiamo quanto il proibito vi stuzzichi, ma fate attenzione alle facili illusioni. Pesci, luna sensuale, emotività e desiderio si intrecciano, il cuore chiede intimità, il corpo qualcosa di più trasgressivo. Chi vi sottovaluta potrebbe scoprire un lato molto più audace del previsto.
1: Gli scombriccolati

0: Siete alla ricerca del lato divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola.
1: Centro Boscopo, tra l'altro abbiamo rielaborato questo lunedì un oroscopo prestigioso che è quello di Antonio Capitani, che è molto più completo. Noi abbiamo preso solo le parti che ci interessano. Quali sono le parti che ci interessano?
0: Il tromboscopo.
2: Certo.
1: Quello è il sesso, no? Quello che ha a che fare
2: sesso,
1: con il
2: sesso. Sì, sesso,
1: allora, sesso. Ok, con la risposta esatta. La vostra forma fisica, Ariete, acquisisce smalto. L'amore diverte e sovverte piacevolmente i consueti equilibri. Paiono pure giungere chance fornicatorie deluxe. Wow, è il commento. Toro, Giove vi ha preso in simpatia per tutto ciò che concerne il lavoro. L'amore ne risente un po', siate più socievoli, fornicazione ai minimi storici. Quindi il Toro questa settimana non batte un chiodo praticamente. No. Gemelli, avete astri talmente belli che tutto ciò può farvi solo che gioco. Nel lavoro, in fatto di soldi, d'amore e ovviamente nel sesso. News golose irrompono. Cancro, l'amore in questo periodo sembra appassionare come una duodenite e sul piano fornicatorio forse state con le mani in mano, ma migliorerà. Vabbè, l'importante è questo.
2: Leone, siete più cazzimosi di sempre, ragazzimma. Oltre che produttivi, lo charme aumenta e voi potete conquistare e fornicare tanto. Questo verbo vero che compare su tanti siti.
1: Capitani lo usa spesso.
2: Sì. Vergine, tante idee, tanti progetti, il lavoro va a gonfie vele, l'amore, il sesso un po' meno, ma non si può avere tutto dalla vita. Bilancia, i sentimenti promettono sollievi, anche se più pucciosi. Che significa cucciolosi, morbidi?
1: Sì, cioè fanno più coccole che altre cose.
2: Sì, diciamo. Che ad alto ingrediente ormonale, ma Marte e Saturno paventano tensioni e cesure forzate. Non abbattetevi, vi rifarete a breve, meno male. Scorpione, Giove vi accudisce, vi aiuta a resistere alla noia, alla routine quotidiana. Settimana tiepidina per quanto riguarda il sesso. Tenete duro e non fatene una tragedia. Su, via.
0: Sagittario, energie e motivazione crescono, gli affetti forse scaldano moderatamente il cuore ma accendono gli ormoni. Siete in forma splendida, dovete solo crederci di più. Capricorno, Giove paventa spese e o ritardi sia nel lavoro sia nel privato. Le cose dovrebbero miglioricchiare presto ma senza miracoli. Per amore e fornicazione lo zodiaco è in silenzio.
2: Eccolo lì, la fornicazione. Ecco.
0: Acquario, una settimana molto vivace sotto tutti i punti di vista. Cuori e corpi vi si porgeranno e voi gradirete parecchio. Pesci, l'amore appassiona come un documentario sui sicomori. Urca miseria. Ma la fornicazione va a letto, sì, va a letto con tutti. In ogni senso, quindi, approfittatene.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Ogni settimana raccogliamo il meglio della combriccola per poi farvelo rivivere proprio qui negli scombricolati del weekend. Allora non muovetevi, torniamo tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One è

0: Se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: A proposito di stalle, dai, andiamo allora, dal Menegari, buongiorno.
2: Allora, c'è una grande confusione tra balconi e ettari di terreno.
1: Certo.
2: Io ho un balcone da 9 ettari.
1: E caspita.
2: La cosa più difficile è farlo star su. Perché io sono da casa mia al cancello, mi allungo la mano, prendo la cassetta alla porta.
3: Però che mania!
2: No, è che è lungo il balcone, perché altro. È anche un po' in discesa, perché è uno scivolo praticamente.
3: Comunque,
2: per dare i consigli al Pat, devi seguire quello che fanno gli animali.
1: Ah, le bestie, okay. Sì, che fanno?
2: Allora, per esempio, per quanto riguarda i pomodori, le galline vogliono fare la salsa a chilometri zero.
1: Sì, buona.
2: Concimano, fanno tutto loro. Con il cacatico.
1: Con il cacatico, che è una variante dello stallatico.
2: Esatto.
1: Okay.
2: Come si dice, parla quando pisciano le galline, perché loro fanno tutto insieme. Un po' acida, ma funziona. Poi le carote, solo il cavallo, perché ha bisogno di vedere il traguardo quando corre,
1: e
2: gli
1: favore,
2: serve.
1: Su.
2: Poi l'insalata la fanno le pecore, perché sostengono che serve leggerezza, la mia, perché io lo faccio crescere, loro la mangiano, io resto senza un cazzo.
1: Okay.
2: Poi c'è la zucca, che le anatre le usano per fare le barche.
1: Ma cosa c'è?
2: Le svuotano come quelle di.
1: Ma sì, ho capito, ma cosa
2: ci nuotano dentro, perché non vogliono mica stare sempre all'umido.
1: Non lo
2: poi
1: so.
2: Le patate che le capre le coltivano sottoterra, così zampettano insieme al cane per poter scavare, fare le buche.
1: Ma sono Jack Russell che
2: ha sotterrato la 500 l'altro giorno.
1: Ma cosa
2: sta
1: dicendo?
2: E alla fine ci sono io.
1: Anche lei tra le bestie. Che
2: assolutamente,
1: fa?
2: Sono l'animale più vecchio del mondo. Comunque. Io non coltivo la terra.
1: Ma perché?
2: Perché la mangio così com'è.
1: Ma
2: ho deciso.
1: Ma no, ma io.
4: Gli scombriccolati

0: Scaldare i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore.
1: Dobbiamo dire una cosa, che i nostri amici, le nostre amiche all'ascolto sono dei fenomeni, e grazie a loro che questa trasmissione si regge in piedi, e a grande richiesta ne sono arrivate tre o quattro, sì. Quattro per l'esattezza, a grande richiesta vogliono riascoltare il messaggio del nostro amico Veneto che ha parlato di gelosia in un certo modo, lo vogliamo riascoltare, dai, a grande richiesta, via!
2: Buongiorno ragazzi,
1: buongiorno.
2: A me fanno ridere quelli che sono gelosi adesso, magari quando hanno conosciuto la moglie lei era proprio giù di gara e si sono innamorati, proprio innamorati, gli è piaceva com'era vestita, adesso però se si veste uguale adesso no, non te puoi vestirti come che te vuoi, ma copate col DDT. Se vuoi essere geloso mettete insieme una cavara così non guarda nessuno, no?
1: Incredibile. Ah beh, allora abbiamo il momento di riflessione con il professor Paolo Crepè.
3: Allora, questo ultimo messaggio contiene molte più verità di quante si potrebbero mai immaginare. La gelosia esiste.
1: È certo che esiste,
3: ed è
1: ragione,
3: un contrasto fra sé e sé, non è mai con l'altro. Perché la gelosia è sbagliata, però se non sei geloso lei si offende.
1: Sì, è vero.
3: Se controlli il telefono sei geloso, se non lo controlli sei preoccupante. È diverso, ma non troppo.
1: È vero, ha ragione professore.
3: Uno dice fidati, però poi aggiunge ma dov'eri? Insomma, in conclusione, la gelosia è una richiesta d'amore, però fatta male, ma molto male.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Siete pronti a rivivere i momenti più scombricolati della settimana? Tra poco siamo di nuovo con voi, perché il weekend non è weekend senza il meglio della combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Rompere la monotonia con il meglio della combriccola è la nostra missione. Pronti a scatenare il vostro lato comico? Dai, che si parte con le risate!

0: quelli che appena entrano in macchina la mattina o appena si svegliano ci pensano, sai? Vi siete felici che c'è, eh? Quanto siamo fortunati noi che ci pensano, eh? Monello ballerino.
1: Se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai. Bro, Monello. Ma a proposito dei tuoi, sì. Qualcuno sa che è una relazione con me? Nessuno, non lo sanno che quando hai tempo libero scappi, vieni qui e ti vesti di rosa e cammini sulle punte. Monellaccio, ti amo tanto. Monello ballerino.
2: Monello ballerino.
3: Vero, con gli scaldamuscoli rosa come negli anni 80.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana. Parliamo di matrimoni, segreto del matrimonio perfetto. Sì, batte, grazie.
1: Qual è la ricetta? Secondo Bocci abbiamo detto, marito e moglie si devono vedere il meno possibile, non si devono confessare tutto, però abbiamo una grande esperta, di matrimoni, di vita di coppia, io aggiungerei di mariti.
0: E Giovanni.

0: Guido Bocci e altro,
1: sì. Sì.
0: Con la chiatta.
2: Con la chiatta, sì. La Bocci con la chiatta.
0: Le Bocci, la chiatta.
2: Sì. Un colpo alla Botti e un colpo alla chiatta.
0: Un colpo alla Bocci e un colpo alla chiatta. Allora, a me piace questa discussione,
2: sì.
0: Perché mi permette, mi consente.
1: Mi succede
2: alle vampate,
0: sì, è la menopausa.
1: È la menopausa.
0: E mi permette di estrinseco.
2: Abbiamo capito.
0: Estrinseco.
2: Sì. Cosa stai estrinsecando? Scusa,
0: me stesso.
2: Ah, ok, va bene.
0: Io faccio durare i matrimoni.
2: Sì, ma perché lo dici in quel modo così anche un po' pruriginoso?
0: Faccio durare anche i mariti.
2: Quello mi sembra di capire.
0: Però
2: sì.
0: Quello che serve è avere delle.
2: Delle passioni,
0: passioni.
2: La passione con delle passioni. La passione. Lei ha qualche passione?
0: Sì, a me piace il pennello.
2: Il pennello? Ma come nella pubblicità, un grande
1: c'è
2: pennello.
1: C'è una pittrice lei,
2: un pennello...
1: da Patrizio anche tu.
2: Ma no, c'è la pubblicità lì, quella famosa marca che ricorda la bestia, il cinghiale.
1: Parlava di arte, fa la pittrice, no?
0: Sì, sì,
2: ma
0: dipingo.
2: Sì, ma ho capito, ma che pennello usa?
0: Lì, un grande pennello.
2: Ah, un grande pennello. Okay.
0: E mi metto lì sulla tela e te la do
1: Patrizio
0: la,
2: io non parlo più
0: la tela bianca
1: non lo so tu invece adesso dovresti fare qualcosa
0: te la do
2: no ragazzi.
0: E
2: no.
0: Poi io a me piace il bird watching
2: vabbè l'avvistamento degli uccelli
0: sì li guardo mi piace guardare gli uccelli
2: mi piace la natura stare
1: ognuno ha le sue passioni
2: sì, è immersa nella natura
0: sì vuoi vedere la natura
2: no immagino che sia un bello spettacolo
0: vuoi che duri tanto tu
2: a me piacerebbe che questo collegamento durasse tanto
0: allora,
2: sì.
0: No,
1: parlava del matrimonio
2: scusa ho capito un'altra cosa
0: ti aspetto nel mio studio
2: sì
0: dove
2: sì,
0: possiamo
2: sì.
0: parlare
2: ma hai anche la tavolozza?
0: Sì,
2: va bene. Allora arrivo. Ci sono tutti i colori su quella tavola.
0: Facciamo di tutti i colori.
2: E allora arrivo subito, Giovanna.
1: Oh, bravo, arriva subito. Bravo, vai, Patrizio.
0: Ci mette quasi 2 minuti, ma poi capisci.
2: Ci arrivo.
3: Gli scombriccolati.

0: stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
1: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
2: Per la tua pubblicità 800 239 182.
3: 800 239 182.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora? Hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
9: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
11: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
12: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
11: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
12: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
13: Sono le 7:05.

0: alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso. Su Radio Number One stiamo parlando di periodi. Periodi sabbatici.
1: Sì, di mesi sabbatici, periodi di distacco, per poi magari tornare insieme, chi lo sa?
2: Chi lo sa? Esistono amori diversi. Amori strani, amori incomprensibili, amori lontani come il mio amore per il teatro.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Balinetti.
2: Dal vostro Augusto Balinetti. Vi ricordate di me?
1: Come no?
0: Sì.
1: Come dimenticarsi di Balinetti.
2: E quindi sto per festeggiare i 30 anni sabbatici dal teatro.
1: Sì. Un distacco lunghetto.
2: Sì, un distacco lunghetto. Cominciato nel 93 con lo spettacolo Il sabato del villaggio. Uno spettacolo fatto in una riedizione da Franco Ghepardi, amico intimo del Leopardi. E con lui facemmo questa riedizione che fece veramente cagare. Nessuno venne a vedere lo spettacolo. Poi, non contenti, nel 94 ripetemmo un grande successo di 20 anni prima, La febbre del sabato sera.
1: Mamma mia, ancora con Ghepardi l'ha fatta.
2: Sì, no. Io c'era Giovanni Stravolti alla regia e io facevo Tony Manero.
1: Manero
2: perché il pubblico mi prendeva a schiaffi per come ballavo.
1: Mamma.
2: Una chiavica di uomo. Non so muovere un passo senza inciampare. Sono caduto nella buca del suggeritore 14 volte.
0: 14?
2: Sì. E nella buca dell'orchestra, fortunatamente non c'era, 18 volte.
1: Anche
2: gridando,
1: perché è un costo.
2: Stavo di là, più di là che di qua. E poi ho chiuso questo trittico nel 94 con sabato, domenica e lunedì. La rivisitazione del classico di Edoardo De Filippo, fatto da Renzo De Filippi, nipote di Maria.
1: Certo, te pareva.
2: Che lei, subito dopo lo spettacolo, rinnegò per sempre. Vi aspetto a teatro.
0: Dovesse esserci qualche spettacolo, ce lo dica,
2: Di là che di qua.
1: Sì.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Questa non è solo una trasmissione, è una risata contagiosa. Preparatevi al meglio della combricola.
1: Allora, un nostro ascoltatore, e non ho capito se è lui in prima persona che ha prodotto questo pezzo, oppure se, non lo so, è un amico suo, una canzone che gli piace, non lo so. Comunque, in ogni caso, il nostro ascoltatore ha mandato un messaggio segnalandoci questa canzone. Quindi non solo il Bondecchi scopre talenti.
0: Giusto,
1: qui,
0: giusto.
1: Anche i nostri ascoltatori, devo dire che hanno un orecchio attento per le hit del futuro. Allora, il pezzo è firmato da questo DJ che si chiama DJ Spine, okay. E si chiama La Mia Patong. E ha messo alla nostra attenzione questa canzone. Noi l'abbiamo sentita e siccome siamo una famiglia e vogliamo sostenere i nostri ascoltatori, la vogliamo sentire insieme. Okay. La passiamo un attimo.
2: Assolutamente, vai, vai.
1: È veramente molto molto carina.
3: Che nome ha questo piatto?
4: La mia patong.
3: È come la tua patong.
4: Colorata, speziata, acida, come me. Come me.
3: La mia patong. E com'è la tua patong? Speziata, acida.
2: Sono basito, come sono me. Basito.
1: È bella, no?
0: Sì, sì, trovate, bella,
2: no? Mi sto già muovendo, guarda come mi sto muovendo.
1: Mamma, quando è partito, quando è partita la cassa, mi è venuta la pelle d'oca.
3: È come la tua patong.
1: È come la tua patong.
2: È come la tua patong.
1: Proprio come me. Vabbè, direi che può bastare, no?
0: Sì, o vogliamo, sì, sì, se vogliamo andare in onda anche lunedì, direi che può bastare.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola. Gli scombriccolati del

0: In arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
1: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
4: Sempre aperti, con orario continuato.
3: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comproorodoro.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
11: Radio Number One è dove vivi tu.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.

0: attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume. Radio number one, scusate, sto ancora ridendo per la costa dello squalo maco.
1: Lo squalo maco vi state nel Salento.
0: Oh yeah.
1: Ci sono gli squali macchi. Maco con la K, Maco.
2: Maco.
1: Buongiorno. Abbiamo un esemplare al telefono.
2: Ciao. Direttamente
1: col telefono subacqueo.
2: Non è subacqueo, è solo io che ho sopra. E quindi molto bello per me, squalo maco.
1: Buongiorno, Maco.
2: A voi. Comunque non so io che ho battuto la parca che attraversa il mare.
1: Ah, ok.
2: Io sto al mio posto e loro.
1: Sono loro che sono venuti contro di lei.
2: Puoi abbassare il mare, per favore.
1: Sono fastidiosi questi effetti.
2: Mare grosso. Ero qua che cantava mare, profondo mare. E poi sono finita a Gallipoli.
1: A Gallipoli, sì, nel Salento, bellissima località.
2: Veloce. Io sono veloce.
1: Te lo so che è veloce.
2: Sei Salento, sarai tu lei.
1: No, beh, certo, veloce.
2: Poi a un certo punto faccio la circunnavigazione,
1: il periplo.
2: Che il cosa? Giro da sotto, sono passato allo stretto, che sono passato appena perché è stretto.
1: Ma che sembra quello stretto di Ormuz.
2: No, lì si può passare, non rompere le palle a nessuno. E arrivo, dico, la Cina, poi vedo che c'è la terra, ho detto, c'è terra Cina.
1: Ma no, dai Marco,
2: e pensavo di essere arrivato
1: più lontano. È imparentato con Seregno
2: Siamo
1: Herrera.
2: Cucine de Sanqua.
1: Ah, capito.
2: Siamo cucine de Sanqua e poi adesso sto facendo il giro,
1: sì,
2: perché voglio lavorare con Branco.
1: Con Branco?
2: No, cioè,
0: l'astrologo,
1: un collega di
2: Squalba.
1: Ah, il Branco di Squalba, vabbè, ma ragazzi, Squalba.
2: Vogliamo fare a mare aperto.
1: Sì.
2: Mare come aperto, come acqua, come agricoltura, facciamo
1: sì,
2: come
1: certo,
2: mare.
1: Sì, certo, una nuova rubrica, sì.
2: Mare aperto e vogliamo leggere le carte nautiche.
1: No!
2: Sì.
1: No, le carte nautiche, in effetti sono un po' difficili da
2: leggere.
1: Esatto,
2: perché serve il goniometro, il compasso e la compassione.
1: Perché
2: comunque quello che vuoi è il mare pulito, è quel mare nostro.
1: Mare nostrum, sì.
2: Non lo so se è il vostro, ma sembra più mio.
1: Però
2: quello che serve, soprattutto adesso ho detto vado in Canaria.
1: No, vieni a trovarti!
2: Perché ho un po' di nostalgia.
1: Vuoi il Marco? L'aspettiamo.
2: La famosa nostalgia canaria. E devo dire che arriveremo.
0: Noi li cuciniamo con il Gofio.
1: Che bello!
0: Sì, venga. Porti anche gli amici.
2: Allora, adesso chiamo Gofio e ci dica di non muoversi da dov'è. Che queste cose sono brutte da dire a uno che sei squalificata. Te lo dico.
3: Gli scombriccolati

0: della comicità sopravvive. Preparatevi a essere catturati da una rete di risate.
1: Mi stavo domandando, sì, ma come mai, parliamo di sogni premonitori questa mattina nella combriccola, perché i sogni premonitori sono sempre premonizioni di qualcosa di brutto?
2: No, cioè, ma non è vero, che... no, abbiamo detto questo,
1: No, però sì, nella maggior parte dei casi c'è persone che hanno paura perché magari una persona muore, come ad esempio la nostra.
3: Beh, di solito poi c'è tutta l'interpretazione dei sogni, sognare che una persona se ne va gli allunga la vita. Dico.
1: Invece qua se n'è andato proprio.
2: No. Nel senso, vabbè, ha sognato, sì, la dipartita ed è partito.
1: È un po' più complicata. Sentiamo.
4: Ciao a tutti, Laura da Bergamo. Ma purtroppo a me capita spesso di fare dei sogni premonitori. Tipo, uno che mi ha molto scioccato è stato che una notte ho sognato che ero in mezzo al deserto su un cammello e andando a vedere il libro dei sogni avevo letto che era un viaggio per lutto. Di lì a poco purtroppo è morta la mia carissima nonna. Vedi? Quindi sì, mi capita spesso, e anche di sognare il mio papà e la mia mamma, e anche qualche volta, però un po' meno, anche la mia nonna. Ciao a tutti, Laura da Bergamo.
1: Vedi, no, che ha sognato allora sta roba del cammello.
3: Vivi, sì, tutte le volte che le dici ti ho sognato.
1: No, porca miseria. No, nel senso, capito? Uno sogna, che bello, sono su un cammello, cioè la premonizione di un bellissimo viaggio, capito? Non lo so, nel deserto.
2: Però io sto andando nell'interpretazione dei sogni e leggo: sognare un cammello è generalmente un simbolo positivo, fortemente legato alla capacità di resistenza, resilienza e perseveranza.
3: Perché devi superare un momento doloroso che avverrà lì a poco.
2: Però non dà così negatività al sogno del cammello. Probabilmente essere sopra il cammello magari cambia un po' le carte in tavola. Non lo so.
3: Sopra il cammello, la nonna campa sotto il cammello.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.

0: sugli scombricolati, preparatevi a ridere con le nostre gag più divertenti della settimana. Non cambiate stazione.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

routine, la noia e gli sbadigli mattutini. Con il meglio della combriccola in onda si ride, si canta e si scombriccola senza freni.

0: zonzolato.
1: Zonzolato. Ma zonzolato, ce l'abbiamo.
0: Non lo devi dire così.
1: È avanzato ancora un ovetto da Pasqua.
2: Chissà come sarà buono. E allora, Patromano, Sergio Sironi, Emanuela Doriani, questa è la Combriccola. Stiamo parlando di pizza.
1: Ho il labbrino che trema.
2: Pizza, che buona.
1: Arriva.
0: Oh. Brava la Giovanna.
1: Arriva la Giovanna.
0: Ciao, tu non battere così.
1: Scusami.
0: Non battere così forte. Ciao, ciao dalla vostra Giovanna. Guarda qua.
1: Ho visto il décolleté.
0: Sì, sì. Ci sono tanti tipi di pizza. Ci sono tanti tipi di pizza che mi piacciono.
1: Ah, sì? Ma ti piace il trancio o... O la vuoi?
0: Io vado via dopo questa. Come fai a parlare con un...
1: No, dico, ti piace il trancio?
0: Ma non è così il trancio, è così il trancio.
1: Ecco,
0: mi piace.
1: Sì,
0: okay. Focaccia.
1: La focaccia, quella senese?
0: Sì, la senese, sì. La senese, la focaccia senese. È buona.
1: Certo.
0: Vado a Siena.
1: Che tipo di pizza ti piace?
2: Allora, no, a Zena, a Genova.
1: A Zena, la senese.
0: Allora, la boscaiola mi piace.
1: Perché?
0: Infatti metto la camicia di flanella.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Le Timber.
1: Sì.
0: E poi aspetto la salsiccia.
1: Ah, ok, ma c'erano anche i funghetti dentro.
2: Sì, perché si mette dopo la salsiccia, sì, si mette insieme a tutto il resto.
0: Si mette anche tu, però non caricare. Si mette dopo la salsiccia e i funghi, devi stare attento, se non li prendi.
1: Certo.
0: Okay,
1: ma cosa metti, i porcini?
0: Oh, se non sono porcini non li
1: voglio. Ok, va bene.
0: Poi mi piace la pizza marinaio.
1: La pizza marinaio? Ma è marinara?
0: No, c'era proprio lui. Il marinaio sdraiato
1: con la blusa, c'è proprio la blusa stampata.
0: Sì, era vestito quasi da gondoliere.
1: Vabbè.
0: Quindi sembrava che ci fossero le cozze sopra.
1: No, vabbè, non andiamo nei dettagli.
0: Poi la quattro stagioni, ma di solito durano meno.
1: Vabbè.
0: Poi non mi piace il calzone, preferisco la minigonna.
1: questa è un tabocchetto. Ok.
0: Poi quella che mi piace di più di tutte è la pizza ananas.
1: Ananas, è all'ananas al limite, che poi a me
0: no. Me la portano quando sono in strada.
1: Ma la smetta su la Giovanna.
0: Quando
1: Giovanna.
0: Sei per strada, dai, chiamo un delivery.
1: Sì, il cantoniere chiama.
0: Sì. Portami l'ananas.
1: Sì, mentre asfalta.
2: Buona,
0: sì.
1: Ma la sua pizza preferita, io lo so qual è.
0: La puttanella.
1: Lo sapevo.

0: Boom! Il nostro best della combriccola è pronto ad esplodere. State per assistere al meglio delle risate e delle parodie che renderanno le vostre giornate più leggere. Stiamo parlando di cose inutili che ci sono a casa, soprammobili, quadri, opere d'arte, mariolini vari, insomma tutto quello ecco. che può ritenersi inutile.
1: Allora, tra le cose appunto che ci hanno raccontato i nostri ascoltatori c'è proprio questa figura, questa bambola che si chiama Mariolino, abbiamo scoperto chiamarsi Mariolino, che fa dei versi, ma abbiamo trovato la fidanzata di Mariolino.
2: Ciao ragazzi, mia mamma aveva una bambola di porcellana di quando era piccola. Inquietante, era color mattone, neanche rosa la faccia, con questi occhi cliccanti, ma una roba, e i capelli veri tutti acconciati color topo. Per me erano capelli di morto, ma era brutta fessa.
1: Capelli di morto.
2: Aveva questo vestitino rosa di vellutino lì, seduta così che ti guardava con quella faccia. Ti giuro, io me la sognavo anche di notte, non so che fine abbia fatto, sarà in qualche baule. Ma era la cosa più inquietante che io abbia mai visto. Sì. Un abbraccio da Fabiano.
0: Sotterratela, non lasciatela nel baule.
1: Si spostino gli occhi, sì. Quando ti muovi, sembra che.
0: Attenzione, attenzione. Ma no, ma è lui!
3: È Mariolino!
0: È Mariolino!
1: È Mariolino!
0: Ciao tesoro, come stai? Anch'io ti voglio bene.
3: Io sono di Trafoi.
0: Di Trafoi, quindi vieni dalle alte valli.
3: No, sono qui Trafoi.
0: No, sei tra noi, ma vieni da Trafoi.
3: Sì.
0: Hai intenzioni particolari?
3: La mia fidanzata.
0: La tua fidanzata era qui poco fa.
1: È a casa di Fabiana.
0: Ma la nostra Fabiana?
3: No. No. Chiari, non toccare la mia bambola.
0: Va bene, sì.
1: Perché
0: sgrani così gli occhi, Mariolino?
3: Perché non sono sdraiato.
0: Mamma mia, ragazzi, è inquietante.
3: No,
0: manteniamo le distanze.
3: Un bacino.
0: No, tesoro, io ti voglio bene.
3: No,
0: si sta trasformando. Ma che Mariolone sei diventato adesso? Mamma mia.
4: Mamma mia. Gli scombriccolati.

0: torniamo tra poco. Microfoni accesi, ironia al massimo e gli scombricolati del weekend in arrivo per regalarvi le perle e le follie degli ultimi 7 giorni.
1: Gli scombricolati del weekend. La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
9: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
10: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like Fox!
11: Liberi di viaggiare!
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
13: Da Radio Number One, 2 minuti alle 9.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Radio Number One Notizie.
16: Si è conclusa ieri la visita a Roma del segretario di Stato americano dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo per il mancato appoggio alla guerra in Iran. Non abbiamo parlato di ritiro dalle basi italiane, ha detto dopo l'incontro con la premier Meloni, che a sua volta spinge per l'indipendenza europea su difesa ed energia.
17: Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare e ci siamo svegliati in un mondo nel quale se tu non controlli le cose fondamentali, dipendi da chiunque altro.
16: E ancora stallo sulla crisi con Teheran e il nodo dello stretto di Hormuz, e non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, ieri almeno 31 morti. Sembra reggere la tregua proclamata dalla Russia con l'Ucraina a decorrere da ieri in vista delle odierne celebrazioni per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, e secondo Trump sarebbe prorogata anche a domani. Calcio, gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana Spezia e Pescara, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
18: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva.

0: Something I wanna talk about.
1: Le vostre facce assonnate meritano un trattamento speciale. Il meglio della combriccola alla radio e buon umore a domicilio, senza costi aggiuntivi.
2: Allora, bene, detto questo, io direi di tornare al Domandones. Storie di vita vera.
3: Vita vissuta. Trovate un biglietto sulla porta d'ingresso con scritto non russare. L'ha scritto il vicino. Come reagite?
4: Buongiorno ragazzi, io se trovassi quel cartello fuori sulla porta del mio ingresso, non ne farei tante. Andrei dall'idraulico, comprerei due tappi per le orecchie e gliele metterei sulla porta al vicino. Cosa c'entra l'idraulico? L'idraulico c'entra sempre e sua moglie lo sa. Buona giornata.
3: Parole forti.
5: Che si incatta.
3: Attenzione, ci sono altri metodi per zittire il vicino.
6: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
6: Queste giornate mi vengono rovinate da delle persone che scrivono messaggini, pizzini appiccicati sulla porta, che poi usano quell'adesivo che mi rovina anche la vernice della porta.
3: Ci sta.
6: Usa il Pattafix, che si appiccica ma non rompe la vigna. Queste cose vanno fatte in un certo modo.
3: Ma cos'è questo rumore che sento in sottofondo?
6: La betoniera.
3: Ah, sta andando la betoniera.
6: Stiamo preparando il cemento.
3: Per quale motivo state facendo dei lavori di ristrutturazione?
6: Se uno rompe i cabasisi, per non dire altro, venendo a perdere tempo ad appiccicare sulla mia parete delle cose che sono impraticabili, gli mettiamo i piedi nel cemento, così non si muove.
3: Fantastico.
6: Tra l'altro, fuori casa noi abbiamo un fiume profondo. Che si chiama mare. E noi lo siamo.
3: Voi buttate di tutto.
6: Certo. Allora, per quanto riguarda l'amico che ha appena appeso quel cartello, ora andrò nella mia scuderia.
3: Che succede?
6: C'è un cavallo che oramai è anziano.
3: Mamma mia.
6: E lo porterò lui. Lo metterò in piedi, quattro zampe davanti alla porta. Lo farò bussare e quando entra il cavallo fa una cosa sola: si deve liberare. Perché sono settimane che ha dei problemi.
3: I panettoncini
6: e
3: famosi.
6: La famosa frase risperita al teatro che porta tanto pubblico, gliela faccio fare tutta sul tappeto.
3: Melma.
6: Mi raccomando. Grazie a voi. Se vi chiamano e vi disturbano, chiamate me.
7: Sì, sarà fatto, grazie.
6: Col cavallo.

0: Benvenuti al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
1: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
2: Quello che mi dite voi tutte le volte che vengo a trovarvi, no? Torna tra paese,
3: torna al tuo paese.
4: Buongiorno Alfio.
3: Buongiorno a voi. Da questa situazione così difficile io vi estrarrò.
4: Che cosa vuoi estrarre?
3: Perché abbiamo i tramezzini per la fame chimica.
4: Ho paura a sentire la composizione.
3: La fame ha sempre una concettualità chimica. Sì. C'è il tramezzino anti-ansia. Ogni morso dice calma, c'è ancora maionese, che è importante. Poi c'è il tramezzino relax, panettone, una quantità illegale di serenità che arriva a casa.
4: È quella quantità che preoccupa.
3: Busta chiusa. Poi c'è il tramezzino motivazionale, dentro trovi il biglietto che dice puoi mangiare ma puoi anche resistere, e di solito mangi anche il biglietto. Poi c'è il tramezzino time release, rilascio lento. Sì. Finisci il primo morso martedì prossimo.
4: Caspita, bello lungo.
3: Non lo mangi giù più. Certo. Ma soprattutto abbiamo il tramezzino mai più fame.
4: Ah, quello che te la elimina completamente.
3: Esatto, perché dopo il primo morso ti dimentichi perché eri in cucina.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: con gli scombricolati del weekend, in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend. Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
4: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
3: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
5: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
6: Dove vai?
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Number One, da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una temporanea tregua dalle perturbazioni questo sabato 9 maggio su buona parte del centro nord Italia. Il tempo resta per lo più asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua, non darà di fatti luogo a conseguenti disturbi. Clima mite piacevole nelle ore centrali del giorno, sia sulle regioni settentrionali sia sul centro Italia. I valori diurni saranno compresi tra i 21 e i 26 gradi, in linea con le medie del periodo. Per tutti i dettagli in merito alle vostre località vi rimando all'app gratuita aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
3: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: Parliamo di questo studio tedesco che smonta il mito della stanchezza primaverile. Non è vero, dicono i tedeschi. Abbiamo testato 500 adulti e abbiamo capito che tutto merito di mente, di testa, di capoccian.
3: Capoccian. Ti esce sempre un po' il pugliese quando fai il tedesco, ma non so come
2: sono
3: mai.
2: Sono di Bast Barletta.
4: Ciao scombriccolati.
2: Ciao.
4: Ma effettivamente io in primavera mi sento molto molto fiacco. Però per fortuna in estate mi sento molto molto fiacco. Poi arriva l'autunno e mi sento molto molto fiacco. E infine l'inverno, che quello cambia tutto, mi sento molto molto fiacco. Ciao da Christian.
3: Ciao Christian.
0: Praticamente una fiaccolata.
2: È una fiaccolata.
3: Una fiaccolata.
2: È fiacchezza, fiacchezza. Allora, contro la fiacchezza, il logorio della vita moderna, arriva lui.
0: Ernesto Calindri,
2: Alfio.
0: Eccoci qua.
2: Ma non hai una bottiglia di Cynar però,
0: no, hai qualcos'altro. Allora, noi crediamo di scontrarci effettivamente con la tedeschia.
2: Con
0: la tedeschia che propone questa cosa mentale. Noi abbiamo dei prodotti che servono perché quella stanchezza emotiva che sentiamo fisico, psichico, che è reale.
2: Ah, è reale, quindi attenzione,
0: come il vitello, il famoso reale
3: va contrastata
0: Va contrastata detenendo delle sostanze, visto che prima mi ha dato lo spatanzione,
2: sì, adesso ti do del dispensatore,
0: bravo, del dispenser. Allora, noi abbiamo una confezione da 5 kg di vernice, così ti possiamo dare una mano, anche la seconda mano e anche la terza quando sei giù di morale. Questo è il primo tipo di intervento. Poi abbiamo foglie che danno energia. Vanno assunte
2: in che modo?
0: Sbriciolate
2: come sbricioli un pezzo di pane,
0: bravissimo. E poi dopo si scalda, dopo ti spiego il libretto di istruzione. Abbiamo una preparazione galenica che si chiama, sembra borotalco ma non è. È una cosa molto
3: buona. Serve a darti l'allegria.
0: Esatto. Sì, conosci il prodotto, lo conosci da parecchio tempo. Certo. Noi abbiamo una fornitura che arriva in Canaria, non sapevo che venisse a te, in questo momento l'abbiamo scoperto.
2: Invece della sabbia del deserto arriva sta polvere.
0: Esatto. È come se fosse una tempesta ormonale, ma senza gli ormoni. Poi abbiamo l'arnica gel. L'arnica, Sergio la usa da anni.
2: È certo, un grande classico.
0: È un grande classico quell'arnica che c'hai.
3: Secondo me è una fabbrica di arnica.
0: Sì, secondo me Sergio ce l'ha. Ha già tolto la base, è già andato via, si sta già spalmando l'arnica dappertutto. Vabbè, comunque, aiutati che il gel t'aiuta.
5: Gli scombriccolati

0: così.
1: È il momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Egidio, buongiorno maestro.
2: Volevo dire la mia su questa condizione delle coincidenze.
3: Certo, prego.
2: C'è una cosa molto strana che accade nel mio negozio, nella mia
3: pasticceria. Vabbè, ma si è impastato, sì.
2: E quando succede che per esempio uno compie gli anni,
3: sì,
2: vengono da me e prendono i pasticcini.
3: Oppure
2: se uno fa la comunione, vengono da me e mi chiedono di fare la tomba.
3: Ma che strano, è una bella coincidenza. Chi fa la cresima?
2: Chi fa la cresima, vengono da me e chiedono di fare i confetti,
3: certo,
2: e le cose.
3: Oppure
2: San Valentino.
3: Chissà come vengono da lei per
2: vengono
3: prendere.
2: Vengono da me per prendere dei dolci a forme strane. Come
3: di cuore, magari. Che coincidenza.
4: Incredibile.
2: E che capita? I matrimoni.
3: Ehi.
2: Ah. Quando ci sono i matrimoni, squilla il telefono e mi dica: buongiorno.
3: Ma parlano tutti così, c'è un'associazione anche lì di
2: è una coincidenza, sì, perché hanno quella voce lì anche loro,
3: certo,
2: e mi chiedono la torta a tre piani anche se abitano al pian terreno,
3: certo, come no,
2: e quella è un po' una coincidenza, sì. Ma ho notato che anche a Pasqua mi chiedono delle cose che io già faccio a forma di colomba,
3: certo,
2: e loro arrivano e vogliono quelle. Per Natale invece faccio una cosa tonda, alta,
4: panettone,
2: sì, qualcosa del genere, vengono a ordinarlo. Faccio anche un'altra chiesta, un po' stellata, e forse se non ricordo male si chiama e vengono da me. L'unica cosa che quando è Capodanno non chiama nessuno.
3: Perché
2: non vendo i petardi, i deficienti.
5: La combriccola,
6: la combriccola,
5: la combriccola
6: di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del weekend!

0: restate con noi, perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un

0: Benvenuti nel meglio della combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
1: Più si brizzola, diciamo, più insomma la faccia è vissuta e più diventa interessante e attraente, come voi due.
2: Secondo me ci sta un po' perculando.
0: Ci sta perculando,
1: no,
0: vero? Sì.
1: No, non mi permetterei mai.
0: Attenzione, tutto si ritorce contro,
3: eccoci,
0: non dire una parola in più.
3: Eccoci.
0: Entriamo nel mondo del mistero, quasi del paranormale. Lui è il boss del paranormale.
3: Massimo mistero. Cosa c'è?
1: Massimo pericolo, Massimo mistero.
3: Sì, è mio fratello. Allora, perché ci chiamiamo Massimo di cognome? Allora, cos'è che c'è nelle case di ognuno di noi?
2: Non ho capito nulla. Che c'è nelle case?
3: Ognuno di noi.
2: Che cosa alberga?
3: Cos'è alberga? Anche gli alberghi ce li avete. Ma avete un albergo?
2: No, non
3: ho bisogno questo weekend di una casa. Perché andare in un albergo?
2: Appunto, perché?
3: Allora, le nostre.
2: Ma che misteri ci sono negli alberghi?
3: C'è Massimo Mistero qui con voi per chiarire le vostre problematiche. Che è Mariolino.
2: Mariolino, il misterioso. Il bambolotto.
3: Tiri la corda e lui pronuncia frasi come d'ammazzo.
2: Ma no, vabbè, ma io tiro la corda per altri motivi.
3: Non tirare troppo la corda.
2: Sì.
3: Ma quando la vostra vita. Le statuine, l'igrometro.
2: L'igrometro, quello che misura l'umidità.
3: Sì,
2: che dobbiamo fare?
3: Rosa quando c'era la pioggia e azzurre quando c'era il sole. C'era il cloruro di cobalto.
2: Ma cosa c'è tra il cloruro di cobalto?
3: Che cos'è il cloruro?
2: Non lo so, lei che risolve i misteri me lo dica.
3: È quello che c'è sopra le statuine.
2: Devo capire, quindi che
3: cioè, quindi voi che aprite il cassetto.
2: Sì, ma non mi indichi
3: ed
2: così.
3: È tu,
2: no,
3: tu
2: mi,
3: che
2: mi
3: apri il cassetto. Se avete in casa una statuina che aveva una sigaretta.
2: Sì, ce l'aveva mio papà.
3: E quella si rompe.
2: Succede un casino.
3: Da lì in poi arriva Mariolino.
2: No, ancora.
3: Arriva
2: col
3: Mariolino.
2: Ma porca miseria.
3: Che vuole sistemare.
2: Non si può non tirare quella corda, per favore.
3: Sì, Mariolino. E Mariolino ti dice:
2: Hai
3: rotto la sigaretta.
2: No, ma porca.
3: Perché hai rotto la sigaretta?
2: Io non lo so.
3: E cos'è questo?
2: Massimo, sì.
3: C'è la mente.
1: Grazie per questo prezioso contributo.
2: Io non ci ho capito nulla.
3: Zitta, grazie. Perché la grazia ti appartiene. Cos'è quella forchetta e quel coltellaccio appesi dietro?
1: Sono di Mariolino.
3: Quindi Mariolino verrà a cena da te stanotte.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Accendete il sorriso e lasciate che il meglio delle nostre gag vi conquisti senza pietà.
1: Non si scherza
0: nemmeno col Bondecchi. Buongiorno, ma come fate voi a parlare di pizza a quest'ora? Ma io c'ho fame, oh.
2: Buona, sì, la pizza con lampredotto si
0: ma
2: fa.
0: Ma guarda, noi la facciamo in tanti modi, però oggi io sono qua, voi sapete, noi dell'Abiro, de qui a Poggi Bonzi, la Montecatini del futuro.
3: Non si è mai capita sta roba qua, ma che c'entra più la Montecatini del futuro?
0: Abbiamo trovato, scoperto a San Gimignano, sì, alla fiera della Tagliatella Corcinghiale, abbiamo trovato questo ragazzo che si chiama Asdrubale Stramarcio.
3: Asdrubale Stramarcio,
0: che è il frontman dei Maremma Cignala.
2: Maremma Cignala,
0: è uno bravo, uno che sa fare la differenza. Abbiamo un pezzo che lui ha dedicato proprio al suo piatto preferito. Voi parlate del vostro piatto,
3: sì,
0: e lui c'ha il suo.
3: Vabbè.
0: E questo è Pappardella Swing. Ve lo faccio sentire.
3: Al swing?
0: Sì,
3: al swing.
0: Sì, senti qua,
3: capito, al suino io.

0: cioè i cantanti, sì. Poi questo parte, va, sentilo. Poi ti faccio sentire sto refrain veloce, sentilo, Ma senti che orchestra c'ha questo.
1: È pazzesco, veramente. Grazie, grazie Bondecchi per averci regalato questa perla, abbiamo apprezzato tantissimo. Lui secondo me farà strada.
2: Sì, sì, stramarcio, stramarcio.
0: Deve andare a Pistoia, è lunga la strada.
1: Non si fermerà la sagra della tagliatella, no. Secondo me ne avrà altre sagre.
0: Anche pure me.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del weekend.

0: Beh sì, è ora di salutarci, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Speriamo di avervi regalato un sorriso in più ci vuole. Vi aspettiamo la prossima settimana per un'altra edizione del meglio della Combriccola. Buon weekend a tutti!
1: Gli scombriccolati del weekend!
2: La Combriccola, quando vuoi!
1: Anche in podcast.

0: stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
1: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Ehi, hey, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
5: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
4: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
5: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve

0: Barese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Hello, sono le 10 e un minuto, Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto, un cittadino forse maliano di 35 anni è stato assalito e colpito ripetutamente con oggetto appuntito, forse un cacciavite. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia, un minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale, 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono morti incastrati all'interno. Calcio, Torino Sassuolo 2-1 ha aperto ieri la 36esima di Serie A. Oggi il turno prosegue con Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
5: One for you, gli speciali di Radio Number One.
6: Con Radio Number One andiamo a Verbania, sulle sponde del Lago Maggiore, ed entriamo nei giardini botanici di Villa Taranto, che rappresentano davvero una meta imperdibile per gli amanti della natura e del paesaggio. Siamo con il presidente Giandomenico Albertella. Cosa rende unici i giardini botanici di Villa Taranto, presidente?
7: Innanzitutto è la capacità di unire bellezza immediata e profondità culturale e botanica. Il visitatore resta colpito subito dai colori, dalle prospettive, dalla varietà e dall'armonia del paesaggio. Aggiungo qualcosa in più: dietro questo primo impatto c'è un luogo che custodisce anche storia, progettualità e una identità molto forte. È questa unione tra emozioni, qualità del paesaggio e valore botanico che rende i giardini così riconoscibili, mi permetto di dire speciali, e ne definisce la loro unicità.
6: Il vostro claim, il benessere inizia, nasce dalla natura, è assolutamente coerente con l'esperienza di visita e in effetti l'avete scelto proprio per questo, giusto?
7: Sì, è coerente con l'esperienza di visita perché descrive esattamente ciò che accade ai giardini di Villa Taranto. Qui il benessere non è qualcosa di astratto, nasce dal camminare in un luogo curato, dal contatto con il verde, dalla luce, dai colori, dai profumi e dal senso di armonia che si percepisce. È un'esperienza semplice ma profonda e che mette al centro la natura come fonte di equilibrio e qualità della vita, e si inserisce in questo splendido lago che è il Lago Maggiore e la città di Verbania.
6: Rivolgiamo allora un invito a tutti coloro che stanno pensando di far visita ai giardini botanici di Villa Taranto. Qual è il messaggio che volete mandare al pubblico e ai nostri ascoltatori?
7: I giardini botanici di Villa Taranto, Verbania e il Lago Maggiore sono un luogo da vivere con meraviglia ma anche con grande consapevolezza. Sono una meta di grande fascino, ma anche un patrimonio che merita attenzione, rispetto e cura. Quindi invitiamo tutti a visitarli, non solo per ammirare la bellezza, ma per fare quell'esperienza autentica di natura e benessere. Vi aspettiamo ai giardini botanici di Villa Taranto, vi aspettiamo a Verbania, vi aspettiamo sul Lago Maggiore.
6: Grazie allora al presidente dei giardini botanici di Villa Taranto, Giandomenico Albertella, grazie di averci presentato questo splendido luogo a Verbania sul Lago Maggiore. Per tutte le informazioni, villataranto.it. A presto.
7: Grazie, a presto, vi aspetto.
8: It's the weekend. Weekend number one.

0: versione, la voce quella di Paola Iezzi, che sarebbe la Paola del duo Paola e Chiara, però in questa versione da single cantante. Sabato 9 di maggio, buongiorno, ciao a tutti quanti, con me Virginia come sempre fino alle 2 per farci compagnia durante il weekend. Subito una confessione invidiabile, oserei dire, no? Ascoltiamo questa nota vocale che è arrivata.
1: Ciao Virginia, ciao. Buongiorno, benvenuta. Vito da Capriolo, sì. Come sempre, come sempre. Ogni sabato mattina, sì. Direzione palestra per un po' di movimento.
0: Vai, vai, vai.
1: Ciao e grazie per la buona compagnia.
0: Il movimento fa bene, grazie mille a te, soprattutto per averci portato questa testimonianza. Come sempre lo ricordiamo, io non so se sia così in tutta l'Italia, in tutto quanto il mondo, ma sicuramente fuori dai nostri studi di Milano ci sono persone che corrono, questo ogni giorno dell'anno, quindi sicuramente l'allenamento fa parte della loro vita ed è importante. Poi chi scrive: buongiorno, di solito mi sveglio con l'inizio del tuo programma, vedi, dalla colazione, non a caso, invece oggi mi sono svegliato presto.

agosto si sposerà Harry Styles, e quindi il sogno di conquistarlo per tantissime fan che ci sono praticamente in tutto quanto il mondo svanirà, ragazzi, così, a meno che non si voglia sperare in un presunto poi divorzio successivamente, non è mai troppo tardi.

prendere il sole, chissà per quanto durerà, 5 minuti, 10, 12. Speriamo duri almeno una giornata, almeno il tempo di passare insieme fino alle 2 queste ore. Intanto c'è un disco su Radio Number One, si chiama I Believe in Love Again, Peggy Gou, Lenny Kravitz.

0: Becky Gu, Lenny Kravitz, ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
4: Music Searcher.
5: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
1: Rimani su Radio Number One.

0: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità 800 239 182. 800 239
4: 182. Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
9: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
8: e risolviamo. Buona idea.
9: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
8: E la qualità la trovi in ogni stagione.
9: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
11: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
12: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Shop like Fox!
13: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
15: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.

0: 30 minuti, perché questa ricerca in realtà, che ci ha fatto molto sorridere, ha svelato che si va dai 20 fino addirittura, nella peggiore delle ipotesi, ai 50 minuti di silenzio assoluto, che sono, cioè, importanti, soprattutto se si vive in casa con altre persone.
1: Ciao Virginia, sono Nico.
0: Ciao.
1: Io la mattina ho bisogno di una mezz'ora buona di silenzio totale.
0: Porca vacca.
1: Per raccogliere le idee, farmi il caffè, sentire il profumo, ho i miei riti, insomma.
0: Vabbè, ci sta, giusto.
1: Perché altrimenti inizio male la giornata. Ecco.
0: Out.
1: Però penso sia una cosa comune a tutti, soprattutto se ci si alza molto presto.
0: Beh,
1: e
0: sì,
1: si hanno impegni importanti nel lavoro.
0: Sì, è vero, sicuramente alzarsi presto fa la differenza. Io sinceramente devo dire che non sono una che ha bisogno di particolare silenzio la mattina, anzi se mi sveglio bene sono iperattiva, quindi... ho voglia di parlare, non c'è nessuno in casa, vabbè, parlerò col cane, giusto? Ma sì, dai.

0: Si chiama Drive Safe, riascoltata insieme, ritorneremo tra pochissimo, ci sarà anche una grande canzone che ci porterà nel 1977.
1: Weekend number one. Weekend. Hey. Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Shop like Fox!
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Ma buongiorno, alle 11 in punto, questa è Radio Number One.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Frosinone promosso in Serie A, Reggiana Spezia e Pescara scivolano in C. Sono i verdetti dell'ultima giornata della stagione regolare di Serie B. I ciociari dunque festeggiano il ritorno nella massima serie dopo due anni tra i cadetti, il tecnico Massimiliano Albini.
13: Sono felice, sono molto felice per tutti voi, anche città, società. Lasciatemi ringraziare tutti i calciatori, lasciatemi ringraziare il mio staff. È una vittoria di un campionato meritato.
12: Sud Tirol, Bari, il play-out. Modena, Juve, Stabia, Catanzaro, Avellino, i preliminari dei play-off. Chi passa affronta in semifinale rispettivamente Monza e Palermo. Torino, Sassuolo 2-1, aperto la 36esima di Serie A. Oggi Cagliari, Udinese, Lazio, Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, e Lecce, Juventus. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono Novak Djokovic, KO al debutto col croato Pri.

0: Schmitz. Oggi è il grande giorno dell'esordio di Jannik Sinner opposto all'austriaco Hofner. Con francese Magnier in maglia rosa dopo la vittoria in volata nella tappa d'apertura, il Giro d'Italia affronta la seconda delle tre tappe in Bulgaria. Si va da Burgas a Veliko-Tarnovo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Weekend number one.

Rolling Stones, ci sono i The Colors ad aprire questa seconda ora insieme, 11:05 minuti. Ciao a tutti quanti, buongiorno, buon sabato 9 di maggio con me Virginia fino a Las Dos alle 2 del pomeriggio. Allora, vorrei parlare un attimo del Diavolo Veste Prada 2, perché io intanto non sono ancora riuscita ad andare a vederlo, quindi questo è molto grave, è molto brutto da parte mia. Ma poi stavo in realtà leggendo stamattina che l'incasso ad oggi, quindi è uscito da pochissimo comunque, ha superato il record del film Barbie, quindi sicuramente un successo incredibile. Poi chiaramente ho sentito magari persone dire bellissimo, mi ha svoltato la vita, altri dire una schifezza, ma questo capita per tutti quanti i film, per tutte quante le serie TV, quindi insomma, se siete tra quelle persone che sono riuscite ad andare a vederlo questa settimana, diteci la vostra, perché no. 39

0: per caso c'è un dedicato a me?
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Buonasera Luchino.
4: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto? Cabro!
5: Buonasera Luchino.
4: E lei una dedica?
5: No, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
6: Non ci abbiamo più spazi, eh?
7: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
12: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
13: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
14: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
18: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
19: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
18: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
20: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: al traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.

della sindrome di Dorian Gray. Che cosa intendiamo? Ha paura di invecchiare e di diventare meno attraente con l'età. Quindi vi ho chiesto un po' se voi, insomma, vi sentite così o magari avete avuto dei periodi all'interno della vostra vita in cui vi siete sentiti allo stesso modo. 393 444 0444. Ciao, io ho un centro estetico e ti posso assicurare che negli ultimi anni anche tantissimi uomini ci tengono a fare dei trattamenti proprio per sembrare sempre più giovani e sempre più freschi. Allora sì, sicuramente ne abbiamo parlato tante volte che ormai l'uomo ci tiene, vuole curarsi, vuole essere sempre presentabile, questo anche con il passare del tempo, nel senso che non c'è un'età, si parte magari dai 20 anni e si va oltre i 60, perché no? Quindi massaggi, cereta, cose di questo tipo, quindi totalmente sì. Chi dice presente, io mi sento così. Chi scrive invecchiare fa parte del gioco, io apprezzo tantissimo come sono diventata negli anni. Poi secondo me è anche un po' un discorso che va al di là di questo, si tratta anche di autostima, può essere? The Weeknd, Secrets, poi continuiamo.

volta cerca di essere sempre molto attraente. E sul pezzo 393-444-0444 chi scrive, per favore aiutate mio marito.

0: si intitola così, è la canzone di Dolly Parton che abbiamo appena ascoltato qua insieme su Radio Number One, prima di ritornare indietro all'anno 2000, tra pochissimo, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Anastasia, ritornati indietro all'inizio degli anni 2000, qua in diretta su Radio Number One. 11:45, possiamo dire ufficialmente che questa è la canzone che poi ha dato un po' il là alla sua carriera, no? E sono stati ufficialmente gli inizi, e il testo parla di una donna indipendente che non vuole essere trattata assolutamente come un oggetto, quindi attualissimo ancora oggi il tema. Come sempre, una grande canzone che ci prende per mano, ci porta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli, ma soprattutto ricapiterà anche nella prossima ora qua in diretta su Radio Number One. Subito una novità è quella di Olivia Rodrigo, si intitola Drop Dead.

0: 42 minuti. Allora, sentiamo una nota vocale che secondo me può essere da spunto per molti temi. Ascoltiamo, ascoltiamo.
1: Allora, io ho 58 anni e già da più di una ventina d'anni che comunque faccio trattamenti, cremine varie, roba così. Onestamente non vorrei a fianco a me un uomo che passa in bagno più tempo di me per la sua cura, nel senso, va bene, rasato, sbarbato, profumato, tutto quanto, però l'uomo che va in concorrenza, no.
0: Anche no, sono

0: torniamo tra pochissimo. Quasi il momento del pranzo, vedi? Dalla colazione al pranzo, dalla colazione al pranzo.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui. I'm picking out this dress, trying on these shoes.

0: Well, who's next?
1: Buongiorno, è mezzogiorno, questa è Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Putin, nella Piazza Rossa di Mosca, per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina, che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che invoca il ritorno al dialogo diretto col presidente russo. E ricorre anche la giornata dell'Europa. A Roma la presidente dell'Europarlamento Metsola dedica il suo pensiero alle nuove generazioni.
5: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
4: Agli internazionali di Roma è stato un venerdì positivo per gli azzurri. Avanzano Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto. Oggi in campo Bellucci, Cobolli, Pellegrino. Stasera l'esordio del numero uno Sinner. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
6: Weekend number one.

21 e 13 minuti abbiamo già finito di pranzare. Anzi, sarebbe un altro tema carino da sviluppare questo, ovvero quanto effettivamente ci impiegate a pranzare piuttosto che cenare. Magari le cene durano un po' di più, insomma, se sono organizzate con altre persone. Però ci sono delle volte davvero che mi rendo conto di mangiare in 5 minuti non va assolutamente bene, però tra la fretta, tra le mille cose da fare, tra effettivamente che magari hai fame, quindi sei lì e dici vabbè, questi 5 minuti però me li godo. 393-444-0444 il numero da memorizzare sul vostro telefonino, come sempre messaggi, soprattutto ricette, che da questo momento con il cosa bolle in pentola ci possiamo scambiare. On top, on the world.

0: torna a casa dalla mogliettina, sì, che sicuramente avrà preparato un bel pranzettino.
1: Quella.
0: Leggero sicuramente. Buona continuazione, un abbraccio.
1: Leggero sicuramente, quindi un pranzo che potremmo definire un po' detox, ma soprattutto una sorpresa che ci aspetta. Ma quanto è bello rientrare a casa e trovare tutto pronto, ragazzi. Un sogno. Ci sono i pinguini tattici nucleari, romantico ma muori.

0: amori. Radio number one.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Star, si chiama così la canzone, quella di Tiziano Ferro insieme a Giorgia, l'abbiamo riascoltata insieme su Radio Number One. Prima di fermarci per un istante, ma ritorneremo. Voi state lì, giusto?
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
4: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
3: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
5: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
6: Dove vai?
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
7: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like Fox!

0: di questo Radio Number One. Buon viaggio.
1: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

stress del cucinare, ma soprattutto lo stress del pulire, perché è bellissimo cucinare, però ragazzi, quanto si sporca anche per fare una semplice carbonara, che poi semplice non è. Ma allora parliamo di relazioni barra restare single, perché in realtà la scienza ci dice che più a lungo

flirt o frequentazioni che possono magari anche durare poco, per poco intendo 8 mesi, 10 mesi, cose di questo tipo, poco non è, ci mancherebbe, però nel senso non magari la classica cosa dove ci si sente per una settimana e poi

effettivamente ci sono delle persone che magari ho conosciuto anche in ambito lavorativo, quindi persone che conosco da un 5-6 anni, che ho conosciuto single e ancora oggi sono single, non per scelta, perché loro lo dicono, io vorrei la

su Sfidanzati, perché in realtà più a lungo resti single più diventa difficile stare all'interno di una relazione. Questo lo dice la scienza, la psicologia di conseguenza, perché magari c'è un momento in cui smetti di cercare attivamente una relazione e inizi semplicemente a stare da solo. Ah, mi sveglio, faccio quello che voglio, ordino quando voglio, cose di questo tipo. La tua routine è solo tua, il tuo spazio è solo tuo, le tue abitudini, i tuoi ritmi, le tue priorità, tutto costruito intorno a te senza dover scendere a compromessi con nessuno. Poi però arriva qualcuno, no? E all'improvviso tutto quello che era normale inizia a sembrare complicato. E non è una sensazione casuale, perché c'è questo psicologo che ha dimostrato che più a lungo si rimane single, più si sviluppa un alto livello di autonomia e indipendenza. Quindi sicuramente delle qualità che diventano così radicate da rendere il compromesso sempre meno naturale. Quindi ragazzi, occhio, perché come dicevo poco fa, effettivamente io ho conosciuto magari 3, 4, 5 anni fa delle persone single e ancora oggi appunto sono single, nonostante sono sempre lì a dire vorrei l'amore, non lo trovo, non riesco a trovare nessuno che mi capisca. Bisogna fare anche un po' un esame di coscienza a questo punto. C'è ben sobborna.

0: Thing.
1: Questo è un maledetto film, Samurai J, Ossessione. Torniamo tra poco con una grande canzone. State lì.
2: Weekend number one. Weekend.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Marie Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic. Ma senti qua che ritmo caliente che ci ha riportato indietro nel tempo, per l'esattezza anno 1994, qua su Radio Number One. Devo dire che sicuramente in molti paesi

intitola Rewind, la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme. Allora, arriviamo alla conclusione di questa notizia, di questa ricerca che arriva direttamente dalla scienza, dalla psicologia, perché

uno studio del 2025 pubblicato su oltre 1000 adulti conferma chi ha difficoltà a inserire qualcuno nella propria vita tende poi a rimanere single per lungo. Quindi ragazzi,

0: pomeriggio. Voi invece rimanete lì pronti all'ascolto, giusto?
1: Weekend number one.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park. Fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marnio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
6: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
7: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
6: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
7: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita alla

0: casa e vicinanza.
1: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Radio Number One Notizie.
6: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Putin, nella Piazza Rossa di Mosca, per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina, che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che invoca il ritorno al dialogo diretto col presidente russo. E ricorre anche la giornata dell'Europa. A Roma la presidente dell'Europarlamento Mezzola dedica il suo pensiero alle nuove generazioni.
7: Mandare il messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
6: Agli internazionali di Roma è stato un venerdì positivo per gli azzurri. Avanzano Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto. Oggi in campo Bellucci, Cobolli, Pellegrino. Stasera l'esordio del numero uno Sinner. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola, gusti assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Weekend number one.

detto, ma è una prova scientifica e psicologica del se rimani single troppo a lungo probabilmente poi continuerai a rimanere single, non per scelta, attenzione, perché anche queste persone che sono si sono un po' sottoposte a questo sondaggio in realtà hanno spiegato: sai, vorrei, però non trovo, però sono abituata che faccio sempre tutte le cose da sola, mi piace la mia comfort zone a casa. Ragazzi, non si può avere tutto, non si può avere tutto.

caso parliamo di cani, perché uno studio rivela che il 54% dei proprietari di cani sarebbe disposto a lasciare il partner se il proprio cane non lo sopportasse. Della serie, arrivi a casa

0: pochissimo, mi raccomando, voi restate lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend?
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
9: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

che ci sono cani magari particolari che hanno avuto un vissuto diverso dal solito e quindi hanno bisogno un attimino di un po' più di tempo, però diciamo che nella stra maggioranza dei casi il cane ti ama subito, no? Quindi basta poco di attenzione nei suoi confronti e diciamo che dovrebbe essere fatta. Però negli Stati Uniti più di una persona su due appunto dice che rivaluterebbe seriamente una relazione.

di avere più foto del cane che del partner sul proprio telefonino. Ed è così perché, amore, amore, dai, facciamo una fotografia. No, non ho voglia, non mi piaccio. Sia dal punto di vista femminile sia dal punto di vista maschile, quindi parlo per entrambi i sessi. Poi magari c'è qualcuno che in quel momento botta di vita, voglia di fare un bel selfie, però l'altro assolutamente no. Invece il cane lì sempre pronto, sempre ragazzi, sempre a posto, sempre bello, pronto per essere fotografato. You know me, non a caso.

Sabrina, Madonna, Bring Your Love, collaborazione pazzesca che abbiamo appena sentito qua insieme su Radio Number One. Arrivati alle 13:33, stiamo parlando di questo studio che rivela il 54% dei proprietari di

il contrario. Chiaramente poi dipende anche dal legame che si ha con gli animali, nello specifico in questo caso con il cane, perché non tutti lo amano o comunque non sono disposti ad avere una responsabilità e un impegno in più, perché comunque un impegno in più nella propria vita. Comunque c'è anche chi scrive: assolutamente io non potrei mai vivere con una persona che non ha

cane, tutti e due entrambi molto affezionati. È vero, anche di questo ne avevamo parlato. Pensate che addirittura in Spagna si può andare dal giudice: signor giudice, che giorni tengo il cane io e che giorni lo tiene il mio partner?

70, gli Yes, erano in crisi e il progetto inizialmente si doveva chiamare addirittura Cinema, non Yes. Quindi pensate poi fino a dove si sono spinti, dove sono arrivati. Come sempre, una grande canzone che ci prende per mano, ci porta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli e risuccederà anche più tardi.

0: sabato, ma tanto noi domani a partire dalle ore 10 ci siamo sempre pronti dalla colazione fino al, al pranzo. Stavo dicendo dalla colazione fino al caffè. No, fino al pranzo. Ci risentiamo domani. Ciao ciao ciao, rimanete qua con Alvise.
1: Weekend number one. Rimani su Radio Number One.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
4: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi

0: Riva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico.
4: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
4: Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
6: Info al 338 22 98 731. www.comprorodoro.it.
8: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
9: Pomeriggio, sono le 14, questa è Radio Number One.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati, ecco i titoli. Giuseppe Sempio ha rilasciato un'intercettazione in cui afferma che il PM Venditti di Pavia nel 2017 gli avrebbe detto finirà presto riguardo all'indagine sul figlio Andrea, archiviata quello stesso anno. L'audio è stato catturato a marzo del 2025, prima dell'esplosione dell'inchiesta per corruzione a Brescia. A Ferrara l'assessora comunale ai fondi del PNRR e servizi demografici è risultata positiva all'alcol test con un tasso triplo rispetto al consentito dopo aver causato un incidente con il sindaco a bordo, scattata la denuncia a piede libero e ritiro della patente. Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha deciso di analizzare nuovi atti sulla posizione di Andrea Sempio. L'avvocata Bocellari sostiene che nel 2007 sarebbero bastati due elementi per escluderlo dalle indagini. Scattata la sorveglianza in Italia su quattro passeggeri del volo KLM che hanno incrociato una vittima di hantavirus Andes morta in Sudafrica. Allerta in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. In attesa la nave da crociera MV Ondius alle Canarie. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
0: Weekend number one.

fan di questo artista, ma a parte tutto, oggi è una giornata normalissima come tutte le altre, ammesso che comunque sono successe delle cose nella storia del nostro paese che citeremo, di cui parleremo nel corso delle prossime ore. 4 ore da passare insieme, ben trovati da Alvise Salerno, questa è la continuazione, il prosequio del weekend number one, staremo insieme fino alle 18. Poi, oltre alle notizie, oltre agli approfondimenti e agli aggiornamenti anche dal mondo del tennis, perché oggi esordisce, fa il suo esordio sul campo degli internazionali di Roma Jannik Sinner, e di conseguenza seguiremo anche tutti quelli che sono gli sviluppi che porteranno poi alla partita che si giocherà alle 19. Ci sono anche altri italiani oggi in campo, insomma tante cose da fare, tante cose di cui parlare, tante canzoni soprattutto da ascoltare. Allora iniziamo questo nostro appuntamento con Annalisa e la sua canzone estiva. The Week.

Annalisa, canzone estiva, con lei abbiamo cominciato questo nostro appuntamento, questo nostro weekend, questa nostra puntata. E a proposito di estate, iniziamo con il dare una notizia che purtroppo in estate arriva anche purtroppo spesso, perché si tratta di abbandono e un uomo è stato denunciato per abbandono di animale dopo aver lasciato una cagnolina per strada, insomma a seguito anche di un incidente. C'è anche questa nuova normativa dove ci sono delle pene più severe, il ritiro della patente, insomma fortunatamente quella nuova normativa diciamo che dovrebbe scongiurare un attimino dal far pensare di abbandonare il proprio cane. Però a prescindere da tutto, io volevo aprire così perché proprio oggi c'è caldo, tanto tanto caldo, quindi proprio da oggi possiamo considerare la stagione estiva praticamente iniziata ormai. Quindi se posso permettermi, se conoscete persone che hanno un cane, se conoscete persone che vogliono prendere un cane, oppure voi stessi siete proprietari di un cane, genitori di un cane, mi raccomando, pensateci 700 volte prima di fare questa cosa che è veramente orribile, cioè abbandonare un cane.

0: Sheeran, Azizam su Radio Number One, 14:13, ben trovati da Alvise Salerno, un piacere essere in vostra compagnia in questa giornata. Ragazzi, come detto qualche minuto fa, siamo in periodo di partenze, siamo in periodo estivo, di conseguenza ci si deve organizzare anche per capire che cosa fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Sappiamo tutti quanti che il problema dei voli che si stanno cancellando di giorno in giorno è un problema vero, è un problema reale, è un problema concreto. Ci sono degli aggiornamenti su quelli che possono essere gli eventuali risarcimenti, quindi in questo caso stiamo parlando a tutti quelli che organizzeranno, hanno intenzione di organizzare o lo hanno già fatto, dei voli che però magari c'è il rischio che possano essere cancellati a causa della carenza del cherosene. Allora sappiate che i risarcimenti vanno fino a 600 euro per i voli cancellati con meno di 14 giorni di preavviso, quindi se vi cancellano il volo prima, entro due settimane prima, vi devono dare fino a un risarcimento di 600 euro. L'UE dice che non c'è risarcimento, quindi c'è un po' una lotta da questo punto di vista, però in realtà il risarcimento è previsto dalla Carta dei diritti dei passeggeri, quindi attenzione.
1: Non ho

0: Cat Burns, Know That You're Not Alone su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
4: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
1: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: variabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, dove c'è un ostacolo sulla strada che sta causando dei disagi allo svincolo di Tortona per andare verso Milano. Poi sulla A1 invece, nel tratto Firenze-Roma, attenzione a delle code a causa della perdita di carico tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte in direzione della capitale. Poi sempre sulla A1, ma questa volta nel tratto Milano-Bologna, il traffico è tra la A22 Modena-Brennero e Reggio Emilia in direzione della città meneghina di Milano. Poi ancora invece sulla A4, e con questo aggiornamento chiudiamo perché per il resto la situazione è abbastanza stabile, ecco che sulla A4 per l'appunto nel tratto Milano-Brescia le code sono alla barriera di Milano Est in direzione della stessa Milano. Per il momento è tutto, come detto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Ben trovati dal Vise Salerno, la prima mezz'ora del nostro appuntamento l'abbiamo mandata via e adesso continuiamo parlando di quello che ci aspetta tra pochissimi minuti, perché sta per scendere in campo il primo degli italiani di questa giornata. Parliamo ovviamente del circuito maschile degli internazionali di Roma, vale a dire Mattia Bellucci contro Echeverri, partita che sarebbe già dovuta iniziare 10 minuti fa, ancora non è cominciata, ma a breve ovviamente scenderanno in campo altri italiani oggi, perché c'è anche Flavio Cobolli contro Atman, sempre nel primo pomeriggio, e poi invece nel secondo pomeriggio scenderanno in campo Andrea Pellegrino, grande rivelazione del tennis di quest'ultimo anno, anche se non è mai riuscito ad entrare nei primi 100 e speriamo che possa riuscire a farlo nel più breve tempo possibile, se lo meriterebbe anche a 29 anni per l'impegno che ci sta mettendo, e poi il numero uno al mondo nonché numero uno d'Italia Jannik Sinner alle ore 19 se tutto verrà confermato contro Hofner, contro l'austriaco Hofner. Poi ci sono ovviamente tante altre partite. Poi per quel che riguarda il circuito femminile, attenzione perché Jasmine Paolini sta vincendo contro Elis Mertens proprio in questo preciso istante, manca solo un game. Dai Jasmine. Chest to chest.

0: Smith con Stargazing su Radio Number One in questo sabato soleggiatissimo, e tra poco parliamo anche di clima di questo 9 maggio 2026.
1: Weekend Number One. The Weekend. Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Take a Chance on Me 1977, una delle nostre grandi canzoni, grandi emozioni alle 14:43, una canzone che in realtà doveva chiamarsi in un altro modo. No, rido perché mi fa ridere il nome che avrebbe dovuto avere questo brano, cioè Billy Boy. E non lo so, a me fa ridere, ragazzi. Billy Boy è un bellissimo nome, però mi fa tanto ridere. Effettivamente per il tipo di canzone poteva assolutamente starci. Tra l'altro questo è considerato, numericamente parlando, a livello di risultati, uno dei più grandi successi degli ABBA. Stiamo parlando tra l'altro dell'ultima canzone che è andata al numero uno in classifica per gli ABBA in quel decennio, quindi una canzone che comunque per un certo verso è rimasta nella storia. Poi magari in altri paesi, rispetto al loro paese di provenienza e non soltanto, non ha avuto questo grande successo, però in realtà stiamo parlando di una delle canzoni memorabili degli ABBA. Chissà se invece diventerà memorabile nella loro discografia la canzone che ascoltiamo adesso, dei Rolling Stones. Dico chissà perché è una canzone che è appena stata pubblicata. Si chiama In the Stars, altro anticipo del loro prossimo album di inediti. Una grande novità su Radio Number One.

con Miracles su Radio Number One. Ragazzi, allora, ci sono aggiornamenti che arrivano direttamente da un luogo che a noi non interesserà neanche questa volta, vale a dire i mondiali di calcio, perché a proposito dei Coldplay saranno loro a suonare durante la finale dei mondiali di calcio. Tra l'altro quest'anno ci sarà una specie di, come lo chiamano lì in America, uno spettacolo di metà tempo, adesso non mi ricordo il nome specifico, un halftime show, ecco, non mi veniva, scusate. Ci sarà un halftime show della durata di 25 minuti durante la finale, e proprio in quei 25 minuti si esibiranno anche i Coldplay. Tra l'altro sono stati dati anche i nomi di chi si esibirà durante la cerimonia di apertura, tra cui c'è anche Alanis Morissette, Alessia Cara, Anitta, insomma una serie di artiste che noi conosciamo benissimo. Ci sarà anche Katy Perry, Danny Ocean, un bel po' di artisti che durante la cerimonia di apertura si intervalleranno. Non ci sarà invece l'artista che ascoltiamo subito, adesso, vale a dire Damiano David, qui su Radio Number One, che torna con la sua Zombie Lady. Sentiamolo, va?

0: Barbie Lady a chiudere la nostra prima ora insieme. Tra l'altro, a proposito di Damiano David, dobbiamo citare il fatto che forse, e dico forse, i Maneskin stanno per tornare. C'è stata questa reunion durante il compleanno di Victoria e di conseguenza magari può essere un primo passo. Non lo so, io semplicemente ve lo dico, poi quello che succederà non ne ho la più pallida idea. Comunque, Damiano, per esempio, dato che prima citavamo i mondiali di calcio, non ci sarà né in apertura né in chiusura, ci saranno altri artisti, abbiamo citato dei nomi ai quali aggiungo anche per esempio Michael Bublé dannata, anche lui sarà presente durante la cerimonia di apertura dei mondiali, quindi ragazzi, insomma, i mondiali non avranno l'Italia protagonista, ma avranno tanta musica e quindi almeno questo dovrebbe farci ben sperare. Comunque, tra poco continuiamo a trattare i nostri argomenti qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
1: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
2: Per la tua pubblicità 800-239-182. 800-239-182.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK.

0: Pizzeria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiscoda.it.
1: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
2: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
1: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
2: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
3: Sono quasi le 15, su Radio Number One arriva il notiziario.
4: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
5: Radio Number One notizie.
3: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Ferrara, l'assessora comunale ai fondi del PNRR e servizi demografici è risultata positiva all'alcol test con un tasso triplo rispetto al consentito dopo un incidente stradale avvenuto ieri. La donna, alla guida del SUV con a bordo anche il sindaco, è finita in un fossato. È scattata la denuncia a piede libero, il ritiro della patente e anche le sue dimissioni. Il fratello di Papa Francesco, Luis Prevost, ha dichiarato al giornale spagnolo ABC di essere fiducioso sul miglioramento dei rapporti tra Vaticano e Casa Bianca. Secondo Prevost, non esisterebbe vera animosità tra il pontefice e il presidente Donald Trump, nonostante le divergenze politiche. A Garlasco, un'intercettazione del marzo 2025 rivela che il PM Venditti avrebbe assicurato a Giuseppe Sempio la rapida conclusione dell'indagine sul figlio Andrea, poi archiviata nel 2017. L'audio emerge nell'ambito dell'inchiesta per corruzione di Brescia. Alberto Stasi, nel frattempo condannato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007, ha deciso di esaminare i nuovi atti processuali riguardanti lo stesso Sempio. Secondo l'avvocata Bocellari, se fosse stata analizzata l'impronta 33, Stasi sarebbe stato escluso dalle indagini. Con due minuzie. In Italia è scattata la sorveglianza sanitaria per quattro passeggeri del volo KLM che hanno viaggiato con una donna poi deceduta in Sudafrica per antivirus Andes. Gli avvisi sono stati trasmessi alle regioni Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Un minivan con 9 operai agricoli è finito in un canale vicino a Chioggia mentre si dirigevano al lavoro a Rovigo. Nell'incidente, avvenuto stamattina, hanno perso la vita 3 persone, le altre 6 sono state soccorse. Un uomo è stato denunciato per abbandono di animale dopo aver lasciato la propria cagnolina ferita sulla strada, nonostante l'abbia poi portata dal veterinario. Con la nuova normativa rischia pene più severe, oltre al ritiro della patente. Per il momento è tutto, buon proseguimento!
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Weekend number one.

Tu mi piaci tanto, in apertura della nostra seconda ora insieme su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Sabato 9 maggio 2026 sarà una giornata che sicuramente lo stesso Safe ricorderà con molto piacere, perché è il primo giorno ufficiale, passate le prime 24 ore, di pubblicazione del suo nuovo album, che si chiama Santissimo, un album che lui stesso ha definito attesissimo, il Santa Santissimo. Lo aveva annunciato anche in quel di Sanremo, sul palco di Sanremo, quando ha fatto Randa Baraonda, che è una delle canzoni incluse all'interno di quest'album. Sono 18 canzoni, un album molto molto corposo, un album che richiede la vostra attenzione, un album dove Safe parla di questa sua quasi doppia vita, cioè per metà lui ha una mamma Italia e mamma Africa. Lui le mette insieme all'interno, per esempio, di una delle canzoni contenute all'interno dell'album, e poi sviscera quelli che sono i racconti della sua vita, della sua adolescenza, il difficile rapporto con il padre. Insomma, è un album pieno, ricco di cose da ascoltare, ricco di cose da capire anche sulla vita di questo ragazzo, ed è un album che può piacere, un album che può piacere. Ci sono delle criticità, però comunque un album che vi consiglio di ascoltare. Adesso Pink.

James su Radio Number One, 15 e 14 minuti, bentrovati da Alvise Salerno. Apriamo quella che è la nostra pagina legata al meteo per le prossime ore, per i prossimi giorni, per capire un attimino come andrà avanti questo nostro weekend, anche per farvi preparare psicologicamente soprattutto ad una cosa che non mi sarei mai aspettato considerando la giornata che stiamo vivendo oggi, però andiamo per gradi. Allora, oggi, quindi questo pomeriggio e questa sera, diciamo che le cose continueranno esattamente come stanno andando avanti in questo momento, almeno fino alla tarda serata, perché a partire dalla tarda serata, domani, praticamente tutto il giorno, signore e signori, arriveranno le piogge, quindi sarà un weekend molto piovoso, e non soltanto il weekend, perché anche lunedì si aprirà con delle piogge che non saranno intense come quelle di domani, però comunque ci saranno delle piogge. Martedì la situazione tornerà abbastanza alla normalità sulla maggior parte del centro nord e in generale su tutto il paese ci sarà il sole, quindi preparatevi perché domani purtroppo ci sarà da portare l'ombrello, ragazzi, e saranno delle piogge veramente stressanti, quindi ahimè dovremo goderci soltanto oggi.

0: Dua Lipa, Hands of an Era su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
4: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
3: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
5: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
6: Dove vai?
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
11: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
12: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
13: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
14: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
13: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
18: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
19: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
18: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
20: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
21: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
20: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
21: Sempre aperti con orario continuato.
20: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
22: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: Gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A52, la tangenziale nord, dove le code sono allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud, Cologno Monzese, in direzione della SP44, Milano Meda, Lentate, Bruzzano. E non soltanto, perché queste code sono state causate da un veicolo in panne allo svincolo di Monza Sant'Alessandro. Quindi mi raccomando, fate molta molta attenzione. Andiamo sulla A13, Bologna-Padova, dove a causa di un veicolo fermo ci sono dei disagi tra Padova, zona industriale, Interporto, e la A4 Torino-Trieste per andare proprio verso Padova. Sulla A8 Milano-Varese le code sono a causa di un veicolo in fiamme tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione della stessa Varese, quindi fate molta molta attenzione soprattutto su questo strato, su questa strada e su questo tratto, dato che c'è questo veicolo in fiamme. Andiamo sulla A50, la tangenziale ovest, dove a causa di un veicolo in panne ci sono delle code tra la A4 Torino-Trieste, Viale Certosa, e Ro Area Industriale per andare verso la A8. E poi ancora c'è stato un incidente, questo è un aggiornamento di questi ultimi minuti, un incidente tra Monza Centro Primo Maggio e Monza Sant'Alessandro. E poi chiudiamo con la A55, la tangenziale nord, dove il traffico è tra Regina Margherita e la tangenziale sud per andare verso la A32. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
2: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ben trovati su Radio Number One alle 15.30 dal Vise Salerno. Ragazzi, parliamo di sport. Aggiornamenti importantissimi che arrivano dal mondo del tennis con gli internazionali di Roma e anche dal mondo del calcio, perché in questo momento ci sono in campo Cagliari e Udinese, una partita fondamentale, ragazzi, perché Cagliari e Udinese hanno ancora tantissimo da dire al campionato. Infatti stanno giocando per lo 0-0. Che meraviglia questo campionato nostro italiano. Vabbè, comunque ci sono delle partite in realtà che sono fondamentali per la lotta salvezza ancora, come per esempio Lecce-Juventus alle 20.45, oppure ancora Cremonese-Pisa, perché ormai sono Lecce e Cremonese che si stanno giocando la permanenza nel nostro massimo campionato, e poi via via tutte le altre anche per la lotta Champions. Milan-Atalanta sicuramente una gran bella partita, Parma-Roma e poi via via tutte le altre. Per quel che riguarda invece il mondo del tennis, stavamo prima citando Jasmine Paolini, che aveva vinto il primo set, che nel secondo set era avanti con il punteggio e purtroppo ha perso il secondo set alla fine, 7-6 al tie break, e in questo terzo set che stanno giocando in questo momento lei e la Mertens, la belga Mertens, è sotto 4-2, quindi Jasmine Paolini ai sedicesimi di finale continua ad avere delle difficoltà che sono abbastanza evidenti e sono delle difficoltà che si protraggono già da diverso tempo. Purtroppo anche Mattia Bellucci ha perso il primo set contro Echeverri, vediamo come continua questa partita.

Sunbird con il suo nuovo singolo, si chiama Potential, e questo ragazzo di potenziale ne ha veramente tanto e lo sta dimostrando ormai praticamente da 2 anni. Continuiamo ad ascoltare qui la musica su Radio Number One anche con un grande artista italiano, Tommaso Paradiso.

0: tutti i romantici che in questo momento stanno ascoltando Radio Number One, e se non stanno ascoltando Radio Number One, chiamateli e ditegli: questa è la canzone che ti dedico. Te la dedica anche Alvise Salerno.
1: Weekend Number One.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Sono passati 12 anni da questa California, anzi 22 anni, scusate, avevo letto 2014, invece 2004 da questa canzone di Lenny Kravitz, vale a dire California, canzone che ci ha accompagnato per tantissimo tempo e che abbiamo riascoltato, una delle nostre grandi emozioni, qui su Radio Number One alle 15:45 minuti in questo sabato 9 maggio 2026, in cui adesso cambiamo completamente atmosfera musicale, perché dalle schitarrate potenti dello zio Lenny andiamo invece a una nipote, forse anagraficamente parlando, di Lenny Kravitz, vale a dire Olivia Dean, e la sua voce soave, soffice, so easy to fall in love.

Piccolo fun fact su questa canzone di Jess Glynn, Don't Be So Hard On Yourself. Qualche tempo fa, all'inizio della mia carriera, era il 2014 qua a Milano, avevo realizzato un mashup tra questa canzone e la canzone, una canzone delle Spice Girl, Wanna Be. È bellissima, è venuta veramente fighissima. Vabbè, era un piccolo fun fact, dai.

0: Is It Over Now in chiusura della nostra seconda ora insieme qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Rimani su Radio Number One.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like Fox!
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
8: Allora, hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
13: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle

0: pochissimi secondi alle 16 su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. La procura di Udine indaga per sequestro di persona la scomparsa di Sonia Bottacchiari e i suoi due figli dopo il rapporto di un escursionista che li avrebbe avvistati nei boschi friulani con i loro quattro cani. Il cambio di imputazione consente agli inquirenti di analizzare i dati digitali degli ultimi due anni. L'assessore al comune di Ferrara si è dimessa dopo essere risultata positiva all'alcol test con un tasso triplo rispetto al consentito in seguito all'incidente in cui ha fatto finire in un fossato il sindaco Alan Fabbri. Scattata la denuncia a piede libero e di conseguenza si aspettano ulteriori aggiornamenti. Emerge un'intercettazione di Giuseppe Sempio che riporta una conversazione con l'ex procuratore di Pavia Venditti riguardo all'indagine sul figlio Andrea, archiviata nel 2007. L'audio, catturato a marzo del 2025, precede l'inchiesta bresciana per corruzione. Tre operai agricoli sono morti quando un minivan su cui viaggiavano con altri sei colleghi è finito in un canale vicino a Chioggia. Il gruppo si stava recando al lavoro in un campo di Rovigo quando è avvenuta la tragedia. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
3: Weekend number one.

Da quando è terminato Sanremo non ha smesso di essere al primo posto nella classifica dei singoli più ascoltati della settimana, non su Radio Number One, proprio in Italia in generale nella classifica Fimi, quindi una canzone che da due mesi praticamente, sono passati due mesi, è al numero uno in classifica e chissà per quanto tempo ancora lo sarà. Ben trovati da Alvise Salerno, io adesso vi porto a Londra, dato che sono le 4, quindi è ora di fare anche un mezzo spuntino, mi verrebbe anche da dire, vi porto in quel di Londra perché più di 100 pasticceri italiani hanno realizzato un tiramisù lungo 440,58 metri, entrando ufficialmente nel Guinness World Record e superando anche un precedente record che era stato stabilito a Milano nel 2019. Il maxi dolce è stato dedicato a Re Carlo e Camilla con la scritta "Grazie Your Majesty". Ma ragazzi, siamo troppo forti, c'è poco da fare. Comunque, dato che abbiamo parlato di dolci, dato che c'è questo nuovo record fatto da 100 pasticceri italiani, voglio chiedervi al 393-444-0444, ragazzi, facile, anche perché vabbè, il gelato adesso sta arrivando sempre di più nei nostri freezer, qual è il dolce in generale, può essere dolce di qualsiasi regione, di qualsiasi città, di qualsiasi stato esistente, vi piace di più, qual è il vostro dolce preferito? 393-444-0444. Sono estremamente curioso, anche perché da palermitano di dolci ne so parlare abbastanza. Vabbè, mandate i vostri messaggi, tra poco vi leggiamo.

0: Cyrus, Easy Lover su Radio Number One. Qual è il vostro dolce preferito? 393-444-0444. Sentiamo i vostri messaggi, vai!
1: Alvise, io il tiramisù.
0: Madonna.
1: Il tiramisù che fa la mia mamma.
0: Madonna.
1: Lo adoro. Il tiramisù in assoluto.
0: Mamma mia. Mamma mia, strapacciami di coccole.
2: Ciao, bravissimo. Buongiorno.
0: Ciao, bello.
2: I miei dolci preferiti, siccome sono di Piacenza, è la zuppa inglese e lo zuccotto. Questi sono i miei dolci preferiti. Ciao carissimo, Ale da Ponte Tresa.
0: Ciao Ale, beh, diciamo che sono dei dolci piacenti, mi farebbe da dire. Scusami, sono un cretino, purtroppo mi hanno fatto così, non ci posso fare niente. Poi ciao Alvise, Federico scrive: quando vedo il tiramisù non capisco più niente, ma anche i cannoli siciliani hanno il loro perché. E ti do perfettamente ragione, da palermitano il mio dolce preferito della mia regione, della mia città, è per l'appunto il cannolo.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: avanti nel corso di questo nostro appuntamento. Tra poco aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Voi continuate a dirmi quali sono i vostri dolci preferiti.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
9: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
10: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
11: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
12: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
11: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
12: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
11: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
12: Info su Volkswagen.it.
13: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
14: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
15: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
14: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
16: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
18: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Radio Number One. Viabilità.
0: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ripartiamo dalla A52, la tangenziale nord, dove le code sono tra Monza Sant'Alessandro e la SS36 del lago di Como in direzione della SP44. Andando ancora avanti, andiamo sulla A4 Milano-Brescia, dove a causa di un incidente si sono formate delle code tra Cormano e Sesto San Giovanni via Lezzara in direzione di Brescia. Mentre invece, vi ricordate, un'ora fa vi dicevamo di questo veicolo in fiamme sulla 8 Milano-Varese, ecco, continuano e persistono le code a causa di questo veicolo che purtroppo ha preso fuoco tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Andiamo ancora avanti sulla A55 tangenziale sud, dove a causa di materiali dispersi si sono create delle code del traffico anche nell'interscambio per Moncalieri e svincolo la loggia SS20 del Colle di Tenda in direzione della tangenziale nord. Parliamo ovviamente di Torino. Poi ritorniamo sulla 4, ma nel tratto Torino-Milano, perché il traffico è allo svincolo di Novara Est in direzione della città piemontese. E poi ancora code per 3 km tra Soave e Montecchio in direzione Padova, di nuovo sulla 4, ma questa volta nel tratto Brescia-Padova. Per il momento è tutto. Gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Allora, abbiamo parlato anzi di dolci e di tutta questa grande golosità che avvolge il nostro paese, noi che siamo tra i produttori di dolci molto, molto importanti in giro per il mondo, ma io voglio passare ai vostri di gusti, perché effettivamente ci sono tantissimi dolci che meriterebbero di essere citati. Per esempio Vanessa scrive: a me piace tantissimo lo strudel. Ma ragazzi, lo strudel per esempio non è una cosa così tanto diffusa nel nostro paese, cioè sì, è vero, è conosciutissimo, dolce, famosissimo, ok, però secondo me a livello di dolcezza, di piacere nella dolcezza, forse il tiramisù, i cannoli, le cassate, queste cose qui sono molto molto migliori. Flavio poi ci scrive dicendo: maritozzo con la panna tutta la vita. Mamma mia, cosa mi hai sbloccato, io non mangio un maritozzo, saranno passati veramente anni.

35. Mi stavo stupendo, devo essere sincero, come mai nessuno di voi avesse citato due dolci in particolare, dato che di dolci stiamo parlando, dei vostri dolci preferiti stiamo parlando in questo momento su Radio Number One. Ecco, al 393 444 0444, finalmente è arrivato il nostro Gennaro, che direttamente da Napoli ma vive in quel di Milano, dice: per quanto mi riguarda la pastiera è insuperabile. Io questo aspettavo, ma non soltanto, perché poi lui dice: al secondo posto dei miei dolci preferiti metto anche il pasticciotto pugliese. Oh, finalmente ci sia, adesso si inizia a ragionare, perché effettivamente, ragazzi, la cosa bella del nostro paese, perché poi riflettendoci anche con i vostri messaggi questa cosa viene in mente, cioè noi abbiamo una così tanta e vasta diversità di dolci. Anche sul salato siamo straforti, però sui dolci secondo me siamo fortissimi. Abbiamo pasticciotto, pastiera, abbiamo il maritozzo, abbiamo la cassata, il cannolo, abbiamo di tutto, il tiramisù è anche una cosa nostra, cioè nel senso sono tutte cose che ci appartengono. La sbrisolona, che viene considerata come un dolce e lo è effettivamente, anche una roba nostra, cioè ragazzi siamo fortissimi sui dolci, e questo ci dovrebbe mettere tanto orgoglio addosso.

0: Tienna Spiro, Die on This Hill, anche lei ad animare questo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend. Hey. Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Rihanna, Ray of Light, 1998, una delle nostre grandi canzoni, estratte tra l'altro da quello che è considerato da molti, ora non so se tutti possano essere d'accordo, mi riferisco ovviamente ai fan di Madonna, però molti dicono che questo sia il miglior album della storia discografica per l'appunto di Madonna, vale a dire Ray of Light di quell'anno lì, del 98, un album che al suo interno ha una quantità industriale di generi musicali completamente diversi e tutti piazzati nel miglior modo possibile, ma soprattutto è un album che ha un'anima, perché è arrivato in un momento della vita di Madonna molto particolare, diventava mamma di Lourdes per esempio, e poi stava per insomma interpretare il ruolo di Evita nel film che per l'appunto la vide protagonista. Perché dico questa cosa? Perché Evita è del 96, perché in realtà i lavori per Ray of Light iniziarono già dal 95, dal 1995, quando pubblicò Something to Remember, l'album precedente. Quindi c'è stato tutto un processo, tutta un'evoluzione, domande, risposte che sono state date all'interno di quest'album. E dato che abbiamo parlato di Madonna, come non citare Lady Gaga e Doechii, che hanno fatto una canzone che riprende Vogue.

con Mavs, com'è che fa? Radio Number One, i Maroon 5 alle 16.52 in questo 9 maggio 2026. Tra l'altro questo following lo potrete fare anche voi, perché i Maroon 5 verranno in quel di Milano il 25 giugno, quindi stiamo parlando di un mese e mezzo rispetto a quando vi stiamo parlando proprio oggi 9 maggio, e saranno presenti all'interno del mega cartellone degli High Days, questo festival che ormai da qualche anno anima gli ippodromi milanesi, quello di San Siro e quello della Maura, insomma tutti e due hanno degli spettacoli, e quello dei Maroon 5 sarà uno dei tanti spettacoli che potrete vedere qualora voi scegliate ovviamente di andare. Li abbiamo ascoltati su Radio Number One. Io ne approfitto per ricordarvi che nella nostra ultima ora insieme ci sarà anche il ritorno, anzi come dicono quelli bravi, il comeback di Music Searcher, vale a dire la rubrica dedicata agli artisti emergenti di nuova generazione, quindi ascolteremo un nuovo artista emergente anche questa settimana. Non vi svelo chi, non vi svelo cosa, non vi svelo come, lo scoprirete tra qualche minuto. Nel frattempo noi chiudiamo la nostra terza ora insieme con Changu e la sua Seven.

0: In chiusura della nostra terza ora insieme, Seven, Cianco e Latto su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Napoli, un chirurgo ha dimenticato forbici nell'addome di una paziente 53enne durante un'addominoplastica. La donna ha sofferto dolori per 7 mesi prima della scoperta e ha denunciato il medico per aver minimizzato i sintomi. L'Iran ha comunicato che l'Ayatollah Khamenei ha riportato lesioni a rotula e schiena. Contemporaneamente il Regno Unito ha inviato un cacciatorpediniere nello stretto di Hormuz per una missione di sicurezza. La procura indaga per sequestro di persona sulla scomparsa di Sonia Bottacchiari con i suoi figli in Friuli. Un escursionista li ha avvistati nei boschi con 4 cani, permettendo alle autorità di analizzare i dati digitali degli ultimi 2 anni. A Ferrara l'assessora comunale ha causato un incidente stradale guidando con un tasso alcolemico triplo rispetto al consentito, finendo in un fossato con il sindaco a bordo. L'assessore è stata denunciata, le è stata ritirata la patente e ha annunciato anche le dimissioni. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Hey! Music Searcher.
3: Radio Number One presenta Music Searcher.
0: Ladies and gentlemen, ben trovati da Alvis Salerno. Questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One e ogni sabato alle ore 17 si apre lo spazio dedicato agli artisti emergenti, si apre lo spazio di Music Searcher, ufficialmente ribattezzato A Caccia del Talento. Abbiamo deciso di dare questo soprannome, questo nomignolo a questa nostra rubrica e devo dire che ci sta veramente tanto tanto bene, perché noi nel concreto andiamo a cercare come dei cani da tartufo il talento in giro per le regioni italiane, per tutto lo stivale, da nord a sud, incluso il centro, e proprio dal centro arriva il talento che adesso ascoltiamo, di cui tra poco vi narrerò la storia. Vi dico soltanto attenzione, attenzione, perché questo talento oggi lo ascoltiamo a Music Searcher, però magari lo potremo ascoltare da tante altre parti e in tanti altri posti nel corso del tempo. Vabbè, per adesso ascoltiamolo. Si chiama Samuele Di Nicolò e la canzone che ci ha proposto all'interno di Music Searcher si chiama Non Tornare Più.

libri letti sopra il letto, ti addormentavi prima te. I tuoi capelli sul mio petto e noi che ci facciamo le promesse stupide e litigate senza senso, hai ragione tu. E adesso cosa vuoi?

0: Eccolo il talento di questa settimana che abbiamo ascoltato a Music Searcher, nato l'8 marzo del 1998, quindi stiamo parlando di un ragazzo che è veramente giovane, è giovanissimo, è beato lui, mi viene da dire anche che sia abbastanza giovane, arrivato tra i finalisti anche a Sanremo Giovani con una canzone qualche anno fa nel 2016, quindi già sono 10 anni che tenta di fare questo salto definitivo, ha partecipato a All Together Now, il programma quello televisivo che sicuramente qualcuno di voi si ricorderà con Michel Hunziker, e poi ha fatto tantissime altre cose nel corso della sua carriera. La soddisfazione più grande probabilmente è arrivata nel maggio del 2025, perché lui è arrivato tra i 12 finalisti di un contest che ha creato Vasco Rossi, il comune di Zocca, ve la dire Zocca, paese della musica. Lui è arrivato tra i finalisti e si è esibito in apertura ad un concerto di Vasco Rossi, quindi stiamo parlando di un ragazzo che non soltanto ha un immenso talento, ma soprattutto ha grande forza, grande resistenza e soprattutto voglia di fare bella musica come quella che ci ha proposto oggi. Music Searcher a caccia del talento non finisce mica qui, perché poi sabato prossimo torniamo con un nuovo talento, torniamo con una nuova voce e una nuova canzone, quindi mi raccomando restate incollati su Radio Number One, perché ogni sabato vi facciamo conoscere qual è il futuro della musica italiana.
1: Music Searcher.
2: Music Searcher.

Basta, la smetto. We are golden, Mika, su Radio Number One alle 17:14 minuti scattati proprio in questo istante. Sabato 9 maggio 2026, tra poco nuovi aggiornamenti dallo sport. Vediamo che succede con questo nuovo virus. Di nuovo, siamo di nuovo nel calderone. Mamma mia, non ne posso più.

0: cose con cuoricini, anche loro su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: Oh, dimmi, dimmi,
3: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
4: sì,
3: me
4: sì, ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te?
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
5: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox!
2: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo, anzi ricominciamo, dalla A8 Milano Varese, dove a causa della perdita di carico si sono create delle code tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano, mentre invece sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce le code sono tra Borgo Manero e Romagnano Sesia Gemme in direzione per l'appunto di Genova Voltri. Attenzione poi sulla A4 Brescia Padova, perché le code sono lunghe 4 chilometri tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Milano, e poi ancora sulla A52 traffico tra la SS36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale Est. Andiamo ancora avanti e ritorniamo sulla A4 con un aggiornamento che è arrivato dal tratto Venezia Trieste, dove c'è stato un incidente tra Palmanova e la A23 Palmanova Tarvisio in direzione di Venezia. Sulla A51 veicolo in panne che sta causando dei disagi tra via Rogoredo Paullo, SS415 Paullese, SS10 Padana Inferiore in direzione di Lecco. Tra Soave e Montecchio invece code lunghe 7 chilometri in direzione di Padova, e poi chiudiamo nel tratto Milano-Brescia con un incidente da segnalare allo svincolo di Cormano venendo da Torino. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
10: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

volevo capire su Radio Number One 17:30. Ben trovati da Alvise Salerno, ancora mezz'ora da passare insieme, minuto più, minuto meno, in questo 9 maggio. E a questo punto, dato che non lo facciamo dalla prima ora, diamo degli aggiornamenti sullo sport, perché è terminata, per esempio, in quel di Roma la partita tennis. Ovviamente stiamo parlando degli internazionali di tennis. La partita tra Mattia Bellucci, il nostro Mattia Bellucci, e Tomás Echeverri, l'argentino, ed è finita con la vittoria di Mattia Bellucci in due set al meglio di tre, quindi primo set Echeverri, secondo e terzo set invece Bellucci. In questo momento invece in campo c'è Flavio Cobolli contro Terence Atman e il risultato è in perfetta parità, 3-3 primo set, 40-40 il punteggio in questo game, quindi vedremo che cosa succederà. E poi vi ricordo che scenderanno in campo anche Andrea Pellegrino e Jannik Sinner dopo le varie vittorie che ci sono state dei nostri italiani. Purtroppo invece Jasmine Paolini è uscita di scena, lei che ha vinto l'anno scorso a Roma, ma in bocca al lupo per il futuro.

0: notturni.
1: Gli animali notturni di Malika Ayana alle 17:40 su Radio Number One.
2: Weekend Number One.
3: Weekend. E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

una delle canzoni più belle della storia della musica mondiale, Another Day in Paradise, Phil Collins. Era il 1989 quando pubblicava questa canzone, che è contenuta all'interno del suo album But Seriously, che è un album che, se non avete ascoltato, dovete necessariamente recuperare, perché è uno di quegli album che, se perdete, non sapete cosa state perdendo. Questa è una canzone che racconta la storia di un uomo che decide di ignorare volontariamente un senza tetto e implora, tra l'altro, all'interno della canzone, le persone che stanno ascoltando di non chiudere un occhio sul problema dei senza tetto, che a quel tempo, e mi viene da dire anche oggi, è un problema enorme, soprattutto nelle grandi città. Lui, per esempio, era a Washington DC mentre pensava alla stesura di questa canzone, proprio guardando la Casa Bianca, il retro della Casa Bianca con questi senza tetto, decide di raccontare questa storia, Another Day in Paradise, il paradiso visto per l'appunto come Washington, però alle spalle del paradiso. Diciamo che la storia non era del tutto bella da raccontare, quindi è una canzone raccontata da un uomo che di umanità e di pensiero critico ne ha sempre avuto tantissima, e Another Day in Paradise ci ha permesso di poterlo ricordare in questo pomeriggio su Radio Number One, dove adesso tornano anche i The Colors con la loro Rolling Stones.

0: di Peggy Goo, canzone di 3 anni fa. Noi siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento, signori, è arrivato il momento dei saluti e di passare, come dicevo qualche istante fa, la palla a Stefano Federici, il timone di comando alla Play One. Ma non vi preoccupate, perché il weekend number one torna domani, prima Virginia e poi ancora io, di nuovo dalle 14, per animare anche la vostra domenica. Dunque, signore e signori, da Albis e Salerno è tutto, ci sentiamo domani, ciao ciao.
1: The Weeknd. Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Per la tua pubblicità 800 239 182. 800 239 182.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Ehi, hey, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
6: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
5: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
6: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
10: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
11: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
12: Io lo faccio per proteggerti.
11: È un momento difficile e tu te ne vai.
12: Meritiamo di più, tutti e due.
11: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
12: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
13: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
14: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
15: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
14: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
16: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

Benvenuti e benvenute su Radio Number One, c'è la nostra classifica ufficiale con le 40 più trasmesse questa settimana dalla vostra radio preferita. Sono Stefano Federici, pronto ad accompagnarvi in diretta fino alle 21 con le 40 più trasmesse, ma anche altre canzoni che spingono per far parte della nostra classifica e tra poco scopriremo quali sono. Anche perché ci sono parecchie novità, 4 canzoni lasciano la Play One, i romantici di Tommaso Paradiso, The Bowser con Magnetic e ancora ora i DJ olandesi Another con Tell to You e Malika Jan con Animali Notturni. Avremo 4 nuove entrate, ci sarà una nuova numero 1 e, come vi dicevo qualche istante fa, canzoni che spingono per far parte magari la settimana prossima della Play One. Tra le più forti, la nuova di Zayn.

Sideways, questa è la nuova di Zayn, ovvero Zayn Javad Malik, classe 1993, da Bradford, cantante britannico, membro della boy band One Direction dal 2015. E questa è la sua nuova canzone, candidata forse la settimana prossima a far parte della Play One, come questa, intitolata Colombina, di Mari Froese.

Colombina è la nuova canzone di Mariana Ferreira Frozen, nata nel febbraio del 2003 a Danapolis, Goiás. Siamo in Brasile, lei è una cantautrice brasiliana, tra l'altro figura emergente della nuova scena musica popular brasileira, conosciuta soprattutto per la sua voce dolce e profonda, che ha guadagnato popolarità su YouTube con cover e brani originali mescolando l'MPB, bossa nova e indie. E questa è una delle canzoni candidate a far parte della prossima Play One.

altra canzone candidata ad entrare a far parte magari la settimana prossima della Play One, la classifica di Radio Number One. Pronta in rampa di lancio con la numero 40 insieme a Gordo e Rainier Zonnewald. È Loco Loco.

Musica Latina, la radio italiana, radio number one, che ogni sabato dalle 18 alle 21 ti offre le 40 più trasmesse della settimana. E questa canzone di Gordo e Rainier Zonnevold, oggi è fanalino di coda, era Loco Loco in discesa alla numero 40, perde 7 posti rispetto a sabato scorso. Scende alla 39 Selena Gomez con la sua oscurità, In the Dark.

0: L'oscurità è quella di Selena Gomez, presente da tantissimi mesi all'interno della nostra classifica con In the Dark alla numero 39, perde 5 posti rispetto a 7 giorni fa, piccolo break tra pochissimo su Radio Number One, la numero 38 della nostra classifica con Where is my husband Ray.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Radio Number One è dove vivi tu.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
13: Trasmessi della settimana.
14: Nuovo appuntamento Play One live su Radio Number One, come sempre in FM DAB app, prontissimi per ascoltare insieme a voi la numero 38 della nostra classifica con Where Is My Husband Ray.

Da mesi sta cercando marito momentaneamente. Fonti attendibili danno per certo il suo status single. Non l'ha ancora trovato. Ray con Rare Is My Husband risale alla numero 38. Guadagna un paio di posti rispetto a 7 giorni fa qui su Radio Number One. Nella Play One c'è Conan Gray con The Best alla 37.

Lost, il titolo della nuova di Conan Gray, che tornerà finalmente in Italia il 3 giugno 2026 alla Corus Life Arena di Bergamo. E Radio Number One è la radio ufficiale dell'evento. Per tutte le info, vivoconcerti.com. Alla numero 36 troviamo la prima nuova entrata di questo sabato, Man in Me, Benson Boone.

4 le nuove entrate della Play One di questo weekend. La prima delle 4 è Man in Me di Benson Boone alla numero 36. E alla 35 la seconda, Soleroy, Call It, il remix di Rivaz.

Un amore naufragato troppo presto in questo progetto dello svizzero Soleroy numero 35. Il remix di Rivaz era Call It. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni sabato a quest'ora la Play One, e dopo due nuove entrate alla 34 scopriamo che Golden di Holtrix è in discesa e perde 5 posti. C'è Golden.

0: Hunter X, la sua canzone intitolata Golden, la numero 34 della Play One, piccolo break e tra pochissimo Charlotte Carden from Canada al 33.
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Play One.
3: I brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, come ogni sabato a quest'ora trovate la nostra classifica ufficiale, siamo arrivati alla numero 33 con Charlotte Carden in discesa dalla 25, The Way We Touch.

Ex modella canadese, cantante splendida Charlotte Cardin, alla numero 33 in discesa dalla 25, la sua canzone intitolata The Way We Touch. Siete su Radio Number One, c'è la Play One, e alla numero 32 la terza nuova entrata, Safe. Buona domenica.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, il titolo della nuova di Saif, appena sentita qui su Radio Number One nella Play One, era la terza nuova entrata direttamente alla 32 della nostra classifica. Alla 31 in discesa, Fulminacci con Maledetto Me.

Fulminacci con Maledetto Me, meno 4 rispetto a 7 giorni fa. La canzone di Fulminacci scivola alla numero 31 della Play One. E adesso la quarta nuova entrata, Paola Iezzi alla 30 con Stessa Direzione. Come sta?

0: Altra canzone candidata a far parte forse la settimana prossima della Play One, la classifica di Radio Number One. Chiudiamo così la nostra prima ora insieme. Tra pochissimo alla 29 in discesa troveremo Sun Thunder e Olivia Dean con Ray Mian.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Play One Story. No 1984 La Play One è anche

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
10: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
11: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One. Sono le 18:59.
12: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

Rain Mian, questa è la nuova canzone firmata Olivia Dean con Sun Thunder. Siete su Radio Number One, la nostra classifica ufficiale. Si è aperto così il sipario alla seconda ora della Play One. Alla 28, in discesa dalla 23, Taylor Swift, ex numero 1, Hoplite.

Taylor Swift, ex numero 1, in discesa alla numero 28 in questo weekend su Radio Number 1. Alla 27 perde 20 posizioni Sabrina Carpenter con House Tour.

La bella Sabrina Carpenter, cantautrice e attrice americana classe 1999, con questa canzone intitolata House Tour, perde 20 posti, scivola al numero 27 della Play One. È stabile alla 26, So Easy to Fall in Love di Olivia Dean.

Una voce delicatissima, quella di Olivia Dean, con questa canzone intitolata So Easy to Fall in Love, stabile come la settimana scorsa alla numero 26 della Play One. Sale alla 25 l'artista americano Somber con Potential.

0: Dalla città degli angeli, Los Angeles, Potential, il pezzo firmato Somber, più 10 rispetto a 7 giorni fa, era la 25 della Play One, che torna tra pochissimo con la musica da ballare di Bob Sinclair e Kaisa.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
1: Play One Story. La Play One è anche

0: Radio Number One Meteo.
1: Saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica caratterizzata dal passaggio di una perturbazione al centro-nord, quindi domenica grigia, piovosa, fenomeni più consistenti tra Liguria e Toscana, ma le piogge impegneranno un po' tutto il territorio dell'Italia centro-settentrionale, portando dunque anche un calo delle temperature massime che non andranno oltre i 20 gradi. Tra l'altro si tratterà anche di pioggia sporca per la presenza di polvere sariana in sospensione in atmosfera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
3: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Play One.
5: I brani più trasmessi della settimana.
6: Bentornati nella classifica di Radio Number One, c'è la Play One in diretta fino alle 21. Siamo pronti a ballare con Bob Sinclair e Kaisa al numero 24. I Can Wait.

Primavera 2026 con I Can Wait, il progetto del DJ producer francese Bob Sinclair, che questa volta ha utilizzato la voce della splendida Kaisa per completare l'opera, dare vita a questo pezzo che piace tantissimo soprattutto ai giovani. Era la 24 della Play One. Alla 23 torna Somber con Homewrecker.

Due canzoni di questo giovane artista americano nato a New York City, residente nella città degli angeli, Somber. La prima l'abbiamo ascoltata alla 25, era Potential, e adesso con Homebreaker alla numero 23, pezzo che perde 7 posti rispetto a sabato scorso. Alla 22, stabili come la settimana scorsa, i Colors con Rolling Stones.

The Colors, Rolling Stones, appena sentita qui su Radio Number One, alla numero 22 della nostra classifica ufficiale e alla numero 21 in salita. Blanco ed Elisa con Ricordi.

I ricordi sono quelli di Blanco ed Elisa, ricordi che guadagnano 3 posti rispetto alla settimana scorsa, pezzo in salita alla numero 21 delle 40 più trasmesse della settimana. Precipita dalla 5 alla 20 della Play One, Tu mi piaci tanto, il pezzo di Safe.

0: 8, safe, meno 15 rispetto alla settimana scorsa, la numero 20 della Play One che torna tra pochissimo qui su Radio Number One con la numero 19, il pezzo di Mac, Fab Blues.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Bentornati nella Play One, bentornati nella classifica di Radio Number One. Ascoltiamo insieme a voi la numero 19 in salita, Mac Fab Blues.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: La splendida voce di Mac con questa canzone intitolata Fabulous, la numero 19 della nostra classifica. E alla 18, in salita dalla 19, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar, la canzone della primavera 2026 di Tiziano Ferro e Giorgia in salita, era la numero 18 della nostra classifica. Alla 17 sale Alex Warren con Fever Dream.

Alex Warren, Fever Dream, il titolo di questa canzone in salita alla numero 17 della nostra classifica. Alex guadagna 3 posti rispetto alla settimana scorsa. Ne perde 8 invece Miles Smith con Guida Sicuro, Drive Safe, 16. What?

dedicata a tutte le persone al volante in questo istante, guida sicuro il pezzo di Miles Smith, Drive Safe, che perde 8 posti e troviamo alla numero 16 della nostra classifica ufficiale.

0: Fuoco d'artificio. Un'altra canzone che potrebbe entrare a far parte della Play One, forse la settimana prossima, chiude il sipario alla nostra seconda ora insieme. Ma state con noi perché tra pochissimo ci sarà la numero 15.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana. Rimani su Radio Number One.

0: stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
1: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
7: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
6: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
7: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
10: Liberi di viaggiare.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
12: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 19:59.
13: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

Runway, Daci e Lady Gaga dal Diavolo Veste Prada 2 in discesa alla numero 15, pezzo che perde 13 posti rispetto alla settimana scorsa qui su Radio Number One nella Play One. Alla 14 un altro pezzo in discesa, quello dei BTS, Swim.

Dalla Corea del Sud, BTS, questa è Swim, la numero 14 delle 40 più trasmesse della settimana in discesa dalla 9. Alla 13 un altro pezzo in discesa dalla 4, il DJ producer tedesco Kamerad con Hug Yourself.

Hug Yourself, altra sorpresa di giornata fuori dalla top 10, direttamente alla numero 13, questa canzone di Kamerad che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One. E alla 12, in salita, Annalisa con Canzone Estiva. Quando

Il bello di ascoltare una canzone estiva alcuni giorni prima dell'inizio dell'estate sta proprio in questa canzone di Annalisa, questo weekend in salita alla numero 12 delle 40 più trasmesse della settimana. E alla 11, stabile come sabato scorso, nella Play One c'è I Just Might di Bruno Mars. You stay-

0: I Just Might, il pezzo di Bruno Mars, si avvicina luglio 2026 e si avvicina anche il ritorno in Italia di Bruno Mars con due date imperdibili allo stadio di San Siro. Piccolo break, tra pochissimo ripartiremo in vostra compagnia dalla top 10 con Taylor Swift alla 10.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
5: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
7: Radio Number One è dove vivi tu.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
9: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
10: Bentornati e bentornate nella Play One. Si apre il sipario alla top 10. In salita dal numero 36 c'è Taylor Swift con Elizabeth Taylor. Numero 10. Elizabeth.

Il ritorno di Taylor Swift con questa canzone intitolata Elizabeth Taylor più 26 rispetto alla settimana scorsa, pezzo che apre la top 10. Era la numero 10 della Play One. E alla 9 sale Madame con Volevo capire.

0: Madame e Marrakesh con Volevo Capire, la numero 9, guadagnano 3 posti rispetto alla settimana scorsa qui su Radio Number One nella Play One. E alla 8 sale Dito nella piaga. Che fastidio!
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio! Una delle canzoni del momento cantata da Dito nella Piaga in salita in questo weekend alla numero 8 della Play One. E alla 7 dalla 31 Free to Love.

Il ritorno dei Duran Duran con questa canzone intitolata Free to Love, numero 7 della Play One. E alla 6, come la settimana scorsa, tornano Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco. Dimmi.

0: Farfalle nello stomaco, una delle canzoni più apprezzate soprattutto dai giovani questa primavera 2026, ce l'hanno cantata Cioffi e Noemi, Piccolo Break, e tra pochissimo la ex numero uno della settimana scorsa con Ossessione, Samurai J.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
1: Play One,
2: i brani più trasmessi della settimana.
0: Il sabato sera di Radio Number One con le 40 più trasmesse della settimana ci sono le prime 5 da ascoltare e apro una piccola parentesi, sorpresa di giornata, la ex numero 1 di sabato scorso. Adesso alla 5, Ossessione, Samurai J.

L'ossessione di Samurai J, appena sentita qui su Radio Number One, in discesa alla numero 5 della nostra classifica. E alla 4, Harry Styles, in discesa, American Girls.

American Girls meno uno rispetto alla settimana scorsa per Harry Styles, che perde il podio e scivola alla numero 4. Salgono sul gradino più basso invece i Temper City con Self Aware.

Da Israele, Temper City, in salita dalla 16, oggi alla 3, Self-Aware. E alla numero 2 della Play One, Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

Al mio paese la canzone di Serena Brancale, Levante e Delia Piotto rispetto alla settimana scorsa sale alla numero 2 della Play One. Abbiamo una nuova numero 1, una canzone che ne guadagna addirittura 29 di posizioni in questo weekend. È Drop Dead di Olivia Rodrigo.

0: Dalla città di Murrieta, la bella Olivia Isabel Rodrigo, giovanissima, classe 2003, cantautrice ma anche attrice statunitense di origini filippine, tedesche e irlandesi, un mix fantastico. E questa è la sua nuova canzone, direttamente alla numero 1 in soli 15 giorni. Era Drop Dead che va a chiudere la Play One. Se vi è piaciuta la classifica di Radio Number One, tornerà sabato prossimo a partire dalle 18. Da Stefano Federici è tutto, buona domenica, bye!
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
5: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
10: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.
11: Radio Number One. 3 minuti alle 21. All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: Lasciate il mondo dietro di voi
13: e fatevi trasportare dalla musica.
12: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
13: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
12: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui. Oh no!

0: Radio number one.
1: Number one nights, il suono della notte.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.
11: You're a little too thang, so I don't give a hoot what you do say. Girl, I know you're a little too thang, I'll be shooting that shot like you say. Girl, I know.
10: Radio Number One,

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
2: Buonasera, capo.
1: Ah, riecco la cervella artificiale.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
4: Ma buonasera, Luchino.
1: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
4: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
1: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
2: Lei è un cretino.
0: Happy Hour. Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è